prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Avessi i soldi di tasca li svuoterei di senso. Sulla carrozza vuota ci cammino scalzo. Sopra lo studio che scalda moodboard di suono muro nuovo. Mi trovo davanti, lo scrivo, non penso, parlo. Come la trovi la strada in mezzo alle macchine? Come la vinci una gara se non è facile? Copriti il volto, lascialo sciolto, girami intorno e capirai che...

Guerra dei numeri, che speranze a noi deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora.

0: che non sei in Serie A. Io sto aspettarti, ad aspettarti, ad aspettarti, quanto mancherò ancora. Ma perché non vieni tu da me? Che sono stanco di rincorrere e manca poco al punto in cui mi sento ridicolo.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

stella, la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati in attesa della

quest'anno a Natale volevo morire. Poi ho visto l'orario e sono andato a dormire. Ho spento la luce, la stella cometa. Finite le feste.

Robbo, meglio di no. Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda

0: Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto? Se vedo un Y10, 11, sta fermo con la mano, 12.
1: Che è Pippo.

Rosita, non mi rispondi più, stavolta sei sparita e sono rimasto senza tu.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con motondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: devono correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà per quel che noi non siamo stati.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: buongiorno, eccoci qui, buongiorno, buongiorno, sono le 7:01 e questa è Mattina Tutta Italiana Estate, siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, ufficialmente siamo a metà della settimana, quindi mercoledì 24 giugno, come sta andando? Come? Ciao Giulia!
1: Ma lo chiedi a me?
0: Sì, lo stavo chiedendo a te.
1: Secondo te come può andare? Addio!
0: Ma considerando...
1: Benissimo!
0: Io non so come fai perché tu non stai dormendo da tipo 15 giorni.
1: Ma perché bisogna dormire? La vita è così
0: bella.
1: Tu dici,
0: ma per quale motivo?
1: Ma che... Non sono tutti dormiglioni come te. Ancora sei andata a dormire tu?
0: No,
1: sei
0: ieri
1: scappata.
0: No, ieri ti dico la verità, particolarmente tardi rispetto ai miei standard.
1: 11?
0: Mezzanotte. È tardissimo,
1: e
0: ragazzi.
1: E quindi hai avuto difficoltà ad alzarti dal letto.
0: Mamma mia. Ma poi un bel caffè si ci vuole per forza. Giulia,
1: adesso ce lo prendiamo.
0: Sì, adesso ce lo prendiamo.
1: Tra l'altro, non so se stai notando il caldo che fa qua dentro.
0: Mamma mia, ma fa sempre più caldo, tra l'altro. Allora, siamo arrivati che c'erano quasi i pinguini, c'era insomma un bel clima freddino, invece adesso no, fa veramente caldo, ma perché sta facendo caldo in tutta Italia, ragazzi, ci sono delle temperature bollenti.
1: Ma
0: tra l'altro
1: soprattutto qui dentro.
0: Sì, soprattutto qui dentro, ma perché c'è questo microclima tropicale, perché
1: esatto.
0: Arriva l'estate, è tempo anche insomma di partire con dei tormentoni estivi, ma insomma fateci sapere come è cominciata questa giornata, visto che siamo esattamente a metà settimana e quindi insomma ci stiamo avvicinando verso il weekend, ragazzi, ce la possiamo fare. Sono ufficialmente aperte le linee, scriveteci il vostro buongiorno e insomma come sta andando questo inizio di giornata al 334-604-5640 e si parte anche con la musica con Gaia, Bossa Nostra.

0: morning.
1: Ed eccoci rientrati, sono le 7:13 di mattina, tutta italiana estate. E allora, come sta andando questa giornata, ragazzi? Raccontatecelo, i primi messaggi stanno cominciando ad arrivare, voi continuate a scriverci al 334-604-5640. Tra poco ci sarà anche il collegamento con la nostra Maria Cristina Zoppa con il disco Rai e insomma ci saranno tantissime novità, ma soprattutto noi vogliamo sapere da voi, siccome siamo proprio a metà della settimana, che cosa farete questo weekend? Quali sono insomma i vostri programmi? Oppure se insomma siete in procinto di partire per le vacanze, e soprattutto quale meta avete scelto? Quindi scriveteci al nostro numero di telefono, così vi leggiamo per tutta la mattina, non solo messaggi di testo, ovviamente anche messaggi vocali, e noi ci teniamo compagnia come al solito fino alle 10 con tanta energia, ma soprattutto musica italiana. E arriva anche lei, Serena Brancale, con Al mio paese.

0: Torni sempre al tuo paese ed eccoci qui, c'era anche Al mio paese con Serena Brancale, proprio perché insomma il tema era anche un po' le vacanze estive, visto che siamo a metà settimana, siamo addirittura d'arrivo più o meno verso il weekend.
1: Ma quando parti tu?
0: Quando parto? Io?
1: Dove vai?
0: Ma dove va? Ma che? Al mio paese?
1: Ma tu ci pensi, ma io sai quanto vorrei andare nel paese di Serena Brancale a mangiare taragli,
0: anch'io
1: taragli, un po' di crudi, un po' una focaccina pugliese in quelle ghette di Bari con quelle nonnette che ti preparano.
0: Ci andiamo, una bella focaccina con la coi pomodorini, io la sto desiderando tantissimo.
1: Quella è la mia preferita con quelle olive.
0: Ma veramente. Comunque giugno non è soltanto, diciamo, il mese poi delle vacanze, ma anche il insomma mese dei matrimoni, perché tantissimi
1: tutti si sposano
0: a giugno, cioè è pazzesco questa cosa. E per parlare di alcuni matrimoni un po' famosi, sono convolati a nozze Paola Di Benedetto e Raul Bellanova, quindi ufficialmente marito e moglie, tantissimi auguri, congratulazioni. E poi anche il matrimonio c'è stato di domenica 21 giugno tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini al castello di Bracciano, dove Valentina ha stupito tutti, perché insomma oltre l'elegantissimo abito da sposa, ha deciso di sposarsi con le sneakers.
1: No, fighissimo.
0: Io voglio sposarmi in sneaker.
1: Cioè, fighissimo.
0: È bellissimo, anche perché comunque immagina la comodità, perché poi tutte quelle ore a ballare, il ricevimento, tutto quanto, coi tacchi. Ma siamo fatti. No, io guarda, voto pienamente, insomma, l'idea di Valentina.
1: Comunque, Rossella, io devo farti gli auguri.
0: Davvero? Perché?
1: Perché oggi, 24 giugno, è la giornata internazionale delle donne della diplomazia. Allora, auguri a tutte le donne che ci stanno ascoltando.
0: E allora auguri anche a te, Giulia. Ma scusami, ma non era l'8 marzo?
1: No, perché oggi 24 giugno si celebra la giornata internazionale delle donne e della diplomazia, un'occasione per riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nella costruzione del dialogo, nella pace e nella cooperazione tra i paesi, perché è stato riconosciuto dall'ONU. Non è la festa delle donne quella con la mimosa dell'8 marzo?
0: Sì, che anche quella, insomma,
1: è una bella festa.
0: E poi comunque diciamo che ha una motivazione seria anche l'8 marzo, non è semplicemente mimosa e striptease.
1: E noi ce lo prendiamo questa festa, infatti andiamo a festeggiare.
0: Ecco.
1: E
0: bene.
1: Poi? Posso fare anche gli auguri? È troppo presto, stavo dormendo.
0: Ma secondo me qualche augurio lo puoi fare, dai.
1: Intanto io lo faccio a Lionel Messi. Ciao Messi, tantissimi auguri, so che ci stai ascoltando.
0: Lui ci ascolta sempre. Tra un mondiale e l'altro?
1: Durante l'allenamento ci ascolta.
0: È vero, perché lui si allena prestissimo la mattina e ci ascolta sempre.
1: E quindi ragazzi, fate anche voi come Messi, ascoltateci su Rai Radio tutta Italiana Estate dalle 7 alle 10 tramite Rai Play Sound, o se siete in macchina tramite DAB.
0: Tramite Radio DAB, esatto. Comunque, a proposito di matrimoni, sai anche chi si è sposato?
1: Chi?
0: Ma non ci ha invitato, ma io non lo so.
1: Aspetta, che ne sai? Tu abbiamo sempre invitato a me, chi?
0: Cristiano Malgioglio.
1: Sì.
0: È perché è stato un matrimonio segretissimo.
1: No.
0: E l'ha annunciato, tra l'altro l'ha annunciato sul palco di Piazza del Popolo.
1: Ma è vero, l'altro ieri.
0: Sì, che tu c'eri, infatti tu c'eri.
1: Ma io adesso voglio sapere cosa si è messo.
0: Aspetta,
1: però l'abito da sposa.
0: Allora, non lo so perché non l'ha dichiarato, ma Cristiano Nazionale è iconico. Comunque ha rivelato di essere convolato a nozze lontano dai riflettori, senza una grande cerimonia, senza invitare nemmeno gli amici più stretti, cioè proprio
1: ma c'era il marito, almeno si è sposato da solo.
0: Bravo, esatto, non è che si è sposato da solo, capito? Anche perché noi abbiamo lavorato insieme a febbraio e lui sul palco ha dichiarato: fa niente, io morirò zitella, ce l'ha proprio detto.
1: È passati 4 mesi, già si è sposato.
0: Capito, infatti non ha voluto dire nulla.
1: Avanti.
0: Veramente. E dice che però, allora, Malgioglio ha anche svelato un dettaglio sul marito. Che ha, sappiamo soltanto che ha 45 anni.
1: Vabbè.
0: Insomma, e con la sua solita ironia ha anche smentito le voci che da anni lo volevano legato al suo storico parrucchiere novantenne. Quindi adesso
1: ha fatto un salto indietro nel tempo. Caspita, come si suol dire.
0: Com'è che adesso c'è la moda del toy boy? Boy.
1: 45, non sembra proprio toy boy.
0: Sì, però considerando, insomma, Malgioglio quanti anni ha adesso? Vabbè, non lo diciamo,
1: non lo
0: che
1: diciamo
0: sennò
1: si offende.
0: Ma
1: qualcosa, mia. Per carità.
0: Per carità, vabbè, però tu c'eri al matrimonio, così adesso mi racconti un po' di gossip. Noi nel frattempo ci ascoltiamo anche la Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: La mattina italiana.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché.

0: îi farei.
1: Quasi le 7.30 e c'era anche il 3 con Litorale e stavo leggendo una notizia veramente che mi ha fatto sorridere perché non solamente i maturandi sono sotto esame ma anche le stesse prove di maturità lo sono. È successo che uno studente di Latina ha scoperto un errore di partitura sbagliata nella seconda prova del liceo musicale. Quindi succede anche ai migliori ragazzi. Insomma, è stata molto curiosa questa cosa perché appunto uno studente del liceo musicale Alessandro Manzoni di Latina ha denunciato la presenza di numerosi errori nella partitura fornita dal Ministero per la seconda prova dell'esame di Stato. Secondo il ragazzo, lo spartito presentava proprio delle alterazioni, degli accordi, delle ottave, perfino delle intere battute diverse rispetto alla versione originale, al brano scelto per l'esame. E la vicenda è emersa dopo che lo studente e un compagno hanno confrontato la partitura con l'audio ufficiale fornito durante la prova, proprio accorgendosi che in diversi punti si ascoltava una cosa e se ne leggeva un'altra. E
2: ragazzi, fatevi rispettare, bravi, bravissimi,
1: la rivolta dei maturandi,
2: complimenti, capito? Perché loro sono tutti sotto esame, ma chi lo dice,
1: esatto,
2: che il testo è giusto?
1: Brava.
2: Tant'è vero che io quando ho sbagliato il testo d'esame di maturità mi sono chiesta, ma sono io a sbagliare o il testo che ha sbagliato di per sé? Quindi, capito?
1: Tornassi cioè, indietro, si è messa a divagare durante,
2: certo,
1: la prova di maturità,
2: tornassi indietro perché poi bisogna porsi le domande,
1: certo,
2: altrimenti non è che gli esami di filosofia li fai così, se la mente non metti in dubbio anche
1: cogito ergo sum, quella che perla di saggezza. Comunque, secondo me sai di chi è lo zampino di questa cosa?
2: Di Pupo, dove sei? Facci sapere, dacci novità. Ma
1: come
2: questi esami come stanno andando? Facci sapere, non ti far bocciare, mi raccomando, che ce la prendiamo noi con gli insegnanti.
1: Esatto, ma poi te lo vedi all'orale. Su, io, di noi, nemmeno una nuvola.
2: Lo sai, dopo la mettiamo,
1: Dopo
2: dobbiamo mettere l'onore
1: gliela
2: suo,
1: dedichiamo.
2: Anzi, tra l'altro volevo dire, io lo sai cosa vorrei? Una canzone di Pupo, una nuova hit estiva sugli esami. Perché non glielo proponiamo?
1: Ma magari la sta già facendo. Glielo chiediamo?
2: Ci ho pensato solo,
1: capito?
2: Io.
1: Magari quando, e mentre ero sui banchi di scuola durante la prima prova, ha detto: senti, ma sai che c'è? Ma io invece che scrivere il tema scrivo la nuova canzone.
2: Ma infatti, ma Pupo, ma stai a perdere tempo con gli esami, con le cose. Ma scrivici un testo che ce lo ascoltiamo in macchina, ce lo cantiamo.
1: Esatto, Enzo, facci sapere.
2: Come si chiama? Notte prima degli esami di Venditti. Invece
1: Venditti.
2: Lui si è laureato, lui si è diplomato.
1: Lui farà notte dopo gli esami.
2: Notte dopo gli esami.
1: La notte prima dell'orale.
2: Ma mi sono sempre chiesto, ma lui quanto ha preso la maturità? Tutta questa notte prima degli esami non ci ha fatto sapere
1: niente. Ma Venditti, dici?
2: Sì.
1: Glielo chiediamo.
2: Non è che l'hanno bocciato.
1: E che ne so. Anche perché se stava scrivendo la canzone invece che studiare, può darsi.
2: Ma che c'entra?
1: Vabbè, però ha creato un capolavoro, quindi
2: appunto,
1: non gli si può dire nulla.
2: Bisogna dare una
1: ma secondo me
2: la,
1: esatto, ma secondo me l'ha fatta, pure preso il massimo dei voti. Allora, bando alle ciance perché sono le 7.30 e quindi è arrivato anche il momento del Disco Rai.
3: Disco Rai. La musica scelta.
4: Ma bentornati all'appuntamento quotidiano con Disco Rai, oggi 24 giugno e sapete è una festa molto ma molto importante anche qui a Roma, quella di San Giovanni, ma soprattutto un almanacco musicale ricchissimo anche di nascite molto importanti di artisti che hanno veramente fatto la storia della musica, ma in un caso particolare anche della radio e della TV, e i due artisti che andiamo a celebrare oggi sono stati anche ospiti dell'ultima stagione, anzi della prima stagione di Disco Rai. E allora partiamo in questa prima parte dal 1934, nasce a Bologna la cantante Gloria Christian, nel 38 nasce a Roma il cantatore Edoardo Vianello, nel 60 Gino Paoli in vetta alle classifiche con Gli innamorati sono sempre soli, nel 67 Rocky Roberts è primo in classifica con Stasera mi butto, ma nel 1937 nasce a Foggia Renzo Arbore. Con Renzo ho veramente un affetto e insomma un rispetto particolare, perché insomma io ho iniziato questo lavoro in Rai con Dario Salvatori e quindi diciamo nella famiglia estesa di Renzo Arbore, e insomma ho avuto modo di lavorare con lui tante volte ed è veramente la grande TV, la grande radio, la grande eleganza e soprattutto una cultura immensa, soprattutto anche quella musicale. L'ultima volta che ci siamo visti è qualche mese si fa l'evento Napoli nel cuore, quindi vi ritrasmetto questo breve incontro più ovviamente una sua amatissima canzone napoletana.
0: Allora, a Disco Rai, Renzo Arbore, ma quale onore. Allora, noi abbiamo ideato questo programma per Renzo, perché si chiama Disco Rai, la musica scelta, perché pensa, noi facciamo i DJ a Disco Rai, visto che dici sempre che non ci sono i DJ.
5: Ah beh, quindi mi fa molto piacere, perché nelle reti Radio Rai, Radio 1, Radio 2, Radio 3, mi pare che di DJ non se ne parla.
0: E quindi siamo qui parlando dell'evento Napoli nel cuore, e tu, Napoli, hai portato questo cuore in giro per il mondo con la grande orchestra italiana. Abbiamo seguito tantissimi concerti dell'orchestra, ricordiamo Piazza del Popolo a Roma, anche il Teatro Sistina è stato clamoroso.
5: Ricordati Radio City Music Hall, dove ho debuttato nel 93, Royal Albert Hall a Londra. Insomma, ho fatto l'Olimpia a Parigi, insomma, ho fatto le più grandi piazze, i più grandi teatri del mondo. 30 anni, sono tanti, 30 anni l'orchestra stabile più longeva del mondo. Duke Ellington ha durato 50 anni, cioè 10-15 anni, io invece 30. E con l'orchestra italiana, bravissimi musicisti, non vedevamo l'ora di salire sul palco, perché sapevamo che il concerto era bellissimo. E quindi, e purtroppo nel 21 con il Covid ho dovuto levare mano, come si dice a Napoli.
0: Però resta una grandissima lezione, anche perché tantissimi ragazzi, questo ve lo posso assolutamente garantire, anche che si presentano le famosi talent e programmi, stanno rispolverando la musica dei grandi cantautori e la musica delle tradizioni, compresa quella napoletana.
5: Sì, lo so, grazie a Dio. E finalmente, perché io dicevo proprio, ma come mai questi ragazzi che hanno internet, questa cosa meravigliosa, che con un click senti i capolavori del passato che servono per fare i capolavori del futuro, e non lo usavano per così, usavano per le solite cose. E invece, capito, noi per imparare le parole di una canzone dobbiamo andare a sfogliare i libri, i canzonieri, le cose, adesso, tac, quindi bisogna fare così. E poi devo dire la verità che abbiamo un patrimonio meraviglioso, sia di canzoni napoletane, ma anche le canzoni italiane. E le canzoni italiane nel Novecento, partendo da, come dico io, da Carlo Budi, che voi non sapete neanche chi è.
0: Ho fatto Notturno Italiano, quindi lo mandava meno.
5: Parlate pure Notturno Italiano, pensa tu. E vabbè, fino a tutti i ragazzi di oggi, noi abbiamo avuto un patrimonio di canzoni italiane che non ha avuto nessuna nazione, manco gli americani, perché hanno fatto sempre certi filoni. Gli americani, i francesi hanno fatto 100 canzoni meravigliose e poi basta, ma noi invece abbiamo fatto di tutto, ci è passata, vabbè, inutile raccontare, ma pensate un po', Lucio Dalla, insomma, tutti meravigliosi, capito? E i Beat, Battisti, Modugno, insomma, i primi che vengono in mente, vabbè.
0: Allora, io da Disco Rai lancerei insieme a te una delle canzoni contenute nel primo album dell'orchestra italiana, dedicata alla grande canzone napoletana, che era Sempre da Brividi e che rimane Sempre da Brividi. Se sei d'accordo, era De Maggio?
5: Era De Maggio, certo. Abbiamo scoperto, perché una canzone che tutti avevano dimenticato, era De Maggio, adesso la fanno tutti. Tutti dicono che è la più bella canzone napoletana. Noi, quando, mi ricordo, l'abbiamo registrata la prima volta, quando uscivano i mandolini che abbiamo scoperto, avevamo i brividi. E da lì si capiva che era bellissimo, un capolavoro.
0: Grazie.
5: A te, grazie.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale special, direi specialissimo, di oggi. Torniamo agli anni 70. Nel 77 nasce a Roma Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto, mentre nel 93 nasce a Naro Piero Barone del Volo. Salutiamo i ragazzi e gli Zero Assoluto. Nel 2005 invece Laura Parosini rilascia il singolo Benedetta Passione. Nel 2013 Annalisa pubblica A Modo Mio, Amo. Nel 2014 invece Antonio Maggio e Clementino incidono Stanco. Nel 2016 Arisa rilascia il singolo Una notte ancora. Nel 2023 invece Shiva pubblica Dark Love EP. Ma è nel 1979 che Alan Sorrenti è in cima alla hit parade, vi rimarrà per tantissime settimane, con Tu sei l'unica donna per me. Anche Alan Sorrenti è stato nostro ospite nell'ultima stagione di Disco Rai, quindi riandiamo ad ascoltare un passaggio della sua intervista e poi ovviamente arriva L'unica donna per noi. Ma venendo da questi tre anni a studi, tra l'altro lei nel 1980 con Non so che darei partecipa anche all'Eurovision arrivando sesto, ma l'Eurovision era fuori contesto come lo è anche adesso oppure era un po' più attinente alla realtà nell'80?
2: Beh, al di là delle classifiche e dei soliti premi che si danno, in realtà Non so che darei vendeva in tutta Europa e era classifica in Svezia, in Germania, in Svizzera, quindi il fatto, la classifica era proprio relativa e per me è stato sì uno dei pezzi che si è affacciato di più all'Europa insieme a Tu sei l'unica donna per me prima. Cristina, quello che succedeva è che i miei singoli andavano così forte che non si ascoltavano gli album e io invece ci mettevo tanto negli album, erano grosse produzioni. E quindi magari ora è l'occasione per ascoltare l'album, no? Nel suo totale.
1: Ma lei nell'80 si sentiva prigioniera un po' di questo successo enorme? Cioè, che secondo me era difficile da gestire, ma come si faceva?
2: Ma ti senti prigioniero? Ma prigioniero, ti senti comunque che vuoi cambiare, in sofferenza, più che essere prigioniero, perché poi ci sono lati molto belli di quell'essere lì che potevi fare moltissime cose, insomma, come per esempio la strada brucia, rimissato 3 volte, 2 a Los Angeles, 1 a Londra, e cioè potevo fare molte cose, però io, vedi, io venivo dall'altra musica, io venivo dal prog e quindi venendo da quello spirito lì era difficile essere sempre in questa dimensione invece pop, no? E questo è quello che io mi sentivo stretto, questo vestito. Quindi dopo continuavo a fare quello che volevo. Anzi, dopo incominciavo a avvicinarmi più a quello che io volevo essere poi in futuro. Poi naturalmente se non c'è un riscontro di marketing, che io allora non consideravo, io allora pensavo, avevo la presunzione che mi avessero seguito in ogni caso. E non è così, ma lo ero un po' presuntuoso allora, sì. Poi quando non è così, fai conti con un'altra realtà, però nel caso mio è un discorso molto particolare, perché questa realtà con cui dovevo fare i conti era scritto nella mia vita, nella mia storia, perché dovevo fare un passaggio umanamente più alto, che poi ho fatto accostandomi al buddismo.
1: Quindi lei pensa che poi tutto quello che è successo, anche di, cioè lei ha avuto non una vita, forse 80 vite per ritorno al 1980, cioè ne ha avute veramente tante, comunque poi adesso ha ritrovato che lo scopo forse era proprio quello di andare un po' oltre.
2: Sì, poi continuando naturalmente anche a fare musica, io ripeto, come ho detto prima, sti premi, queste manifestazioni, questi festival hanno un'importanza relativa, perché io vorrei tanto che molti di questi stiano lì dove, quando faccio un concerto e sentano cosa il pubblico prova. Per me quello conta, essere presente con la gente, nella gente. E, ecco, come la frase ormai si dice spesso, ma il pubblico non si ricorda chi sei, che cosa hai fatto, ma si ricorda come l'hai fatti sentire.

0: per me.
1: No, lasciami in pace.
0: Ma io che mica parlavo con te.
1: Sì, mi guardavi gli occhi dolci. Che vai cercando?
0: Ma perché mi offri la colazione per quello?
1: Ma stai attenta.
0: Mi rendi felice.
1: Però ti faccio ingrassare con la colazione. No, ma neanche il cornetto, poverina, ti mangi.
0: No, succo di frutta.
1: Vabbè.
0: No, ma non ogni tanto lo. Facciamo fine la canzone.
1: Vabbè, giovedì, domani, dopodomani, cornetto.
0: Mi fai finire Alan Sorrenti?
1: Tanto la conosci, chi sei l'unica
0: tu
1: donna?
0: Tu sei, tu sei l'unica donna per me.
1: Senti, mi hanno chiamato dalla tua scuola del liceo di Varese. Mi hanno detto che hanno trovato un errore e quindi ti vorrebbero rifare.
0: Ma fai finire Alan Sorrenti, poverino.
1: Ma cos'è questo rumore? Ti fischia pure la console.
0: Hai capito? Ci fischiano, tra un po' ci tireranno pomodori, uova marce. Cos'è che innanzitutto ringraziamo Maria Cristina Zoppa con il disco Rai, che tra l'altro ha fatto una bellissima intervista a Renzo Arbore, che oggi compie gli anni, quindi tantissimi auguri di buon compleanno.
1: Auguri.
0: Cosa vuoi?
1: Niente.
0: E cos'è che volevi dirmi sulla maturità? Mi hanno chiamato dal liceo di Varese.
1: Che si è scoperto che c'è stato un errore con il tuo esame, quindi ti vogliono rifar fare la maturità.
0: Ma ormai è passato, sono passati tanti anni,
1: vabbè.
0: Facciamo finta di niente. Falsifichiamo il voto come si faceva a scuola.
1: È andato in prescrizione. Adesso non puoi più falsificare nulla.
0: Lo so.
1: Tutto, tu pensa questi poveri ragazzi, ma tu pensa, un tempo noi ci falsificavamo, come si dice?
0: Vabbè, così, ma ti hanno capito, non ti preoccupare.
1: Comunque tutto con le firme, il diario, adesso arriva tutto in digitale, il secondo
0: è vero,
1: capo.
0: Non si può fare nulla.
1: Ma c'è, ma anche il modo in cui li fate crescere, senza uno strappo alla regola, senza un po' di... non so.
0: Noi invece re e regine indiscusse delle falsificazioni, cioè abbiamo fatto di tutto e di più.
1: Tutto.
0: Dalle assenze ai voti.
1: Noi continuiamo a farlo.
0: Ma non, sì, però non ascoltateci che siamo di cattivo esempio.
1: No.
0: Comunque, siamo noi dopo il disco Rai, di solito che si fa? Si raccontano i segni più fortunati dell'oroscopo. Ecco, quindi preparatevi, mettetevi comodi, cornetto, cappuccino, che vi svegliamo le posizioni calde della classifica. Più calde di così, perché oggi veramente si crepa, soprattutto anche qui in studio, fa caldissimo. Tra un po' ci mettiamo con un bel ombrellone, sdraio.
1: Ma posso dire
0: prendiamo
1: solo una cosa?
0: Il sole.
1: A chi ci ascolta?
0: A chi ci ascolta.
1: Allora, bello l'oroscopo,
0: ma
1: tanto lei vi dirà questi tre segni dove sempre secondo lei accadranno delle cose bellissime, incontrerete l'amore, vincerete al Soprenalotto, idee brillanti.
0: E invece sarà molto meglio, ragazzi,
1: niente
0: meglio.
1: Tutto questo.
0: Ma perché devi sempre smentire?
1: E potrebbe capitare nel 90% dei casi che c'è sempre il suo segno diverso sul podio.
0: Guarda, non c'è nel mio e nel tuo, puoi star serena, ma... Guarda, io non dormo di notte per fare sta
1: classifica. Per far condicio, non hai messo nel mio nel tuo.
0: Esatto, perché se c'è il mio poi dico, madonna Giulia, poi dopo si offende, come
1: non
0: dobbiamo fare?
1: Lo
0: so che ti offendi davvero, poi non mi offre più la colazione, un casino. Comunque io non dormo la notte per stilare sta classifica, quindi adesso te l'ascolti.
1: Vai.
0: Allora, al terzo posto troviamo il segno dello scorpione.
1: Ecco.
0: Oggi la fortuna viaggia sulle frequenze del vostro sesto senso, che è praticamente infallibile. Riuscite a capire dove si nascondono le occasioni d'oro prima di chiunque altro, quindi maestri della caccia al tesoro oggi.
1: Quando è così vuol dire che proprio non state capendo niente.
0: Vuol dire che andrà malissimo in realtà. Se c'è una sostituzione, gli amici dello scorpione mi ci scriveranno messaggi di insulti. Se c'è una sfida da cogliere, oggi avete la zampata vincente. Siete magnetici, misteriosi e terribilmente convincenti. Usate questo superpotere a vostro vantaggio. E poi, secondo posto, il segno del toro. Voto 8,5, quindi una bella medaglia d'argento per un toro super solido, ma oggi decisamente baciato dalla dea bendata, soprattutto sul fronte delle relazioni e delle finanze. Se stavate aspettando il momento giusto per fare un investimento, chiedere un favore o fare quella famosa telefonata importante, le stelle oggi vi spianano la strada e anche l'amore sorride, hai capito? C'è un'area di complicità pazzesca che vi farà dimenticare ogni briciolo di stress.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì. E poi divorzi, separazioni.
1: Sì, sì, proprio, ma
0: succederà alla qualunque.
1: Sì, sì, proprio così, guarda.
0: Allora, poi, al primo posto. Il segno della Vergine con un bel 9. Quindi oggi potete finalmente spegnere il cervello e mettere in pausa i vostri amati fogli Excel dell'ansia. Io ne so qualcosa perché sono ascendente Vergine e mi ritrovo molto in questo.
1: Anche io sono Ah, bilancia.
0: Tu che segno sei?
1: No, acquario, ascendente
0: bilancia. Ok. Poi, il gradino più alto del podio è vostro grazie a una giornata incredibilmente fluida, contratti che si sbloccano, risposte positive che arrivano dopo secoli e un colpo di genio sul lavoro che vi farà guadagnare l'applauso di tutti. Oggi va tutto liscio come l'olio. Dici che gliel'ho tirata, forse? Dicendo
1: ovvio,
0: questa...
1: ovvio.
0: Vabbè. Quindi queste erano le tre posizioni, diciamo, calde di oggi, mercoledì 24 giugno, la top 3, ovviamente. Non prendete sul serio quello che io vi racconto, anche perché, come dice Giulia, insomma, mi piace essere creativa. Però, insomma, io un pochettino all'oroscopo ci credo, ma semplicemente perché è simpatico. Poi, ovviamente, non dovete prendervi troppo sul serio.
1: Ma te le scrivi da sola le cose?
0: No, io mi consulto con Paolo Fox. Tutte le sere in Zoom.
1: Adesso ecco perché.
0: Tutte le sere in Zoom, prima di andare a dormire, io mi faccio la mia call con Paolo Fox, che lui mi illumina d'immenso. Vabbè, comunque, a parte questa cavolata, stanno cominciando ad arrivare i messaggi e vorrei leggervi questo. Allora, buongiorno conduttrici. A proposito dei tanti matrimoni di giugno, esatto. Oh, mi mettereste per dimenticare degli zero assoluto? Io
1: certo.
0: La amo questa canzone.
1: Però
0: la...
1: No, posso dire una cosa, adesso la mettiamo subito, ma non vi sposate, ma chi
0: ma
1: ve
0: perché?
1: Lo fa fare?
0: Ma perché? No, io voglio una proposta in grande stile invece.
1: Tu pensi pure che qualcuno ti chiede di sposarti?
0: Sì,
1: vabbè, ma tu sogni.
0: Potrei stupirti. Comunque dice, grazie, buon lavoro, Brontolo da Milano. Vogliamo sapere per quale motivo
1: Brontolo.
0: Ti chiami così.
1: Vedi, perché mi piace lamentarsi, fa bene.
0: Esatto.
1: A me le persone si lamentano, mi stanno simpatiche.
0: Ma pure a me. E allora arrivano gli zero assoluto con... Per dimenticare.

0: Buon vento!
1: A mattina tutta italiana estate, sono le 8:02. Ed eccoci rientrati, eccoci qui, sono le 8 e quindi siamo entrati nella seconda ora di mattina tutta italiana estate, staremo insieme fino alle 10 e tra l'altro tra poco arriverà qui in studio un'altra ospite. Ieri abbiamo avuto il piacere di avere il maestro indiscusso della cucina, che abbiamo torturato letteralmente perché gli abbiamo fatto tantissime domande. Abbiamo avuto qui con noi Igles Corelli, nonché insomma chef pluristellato, padre della cucina circolare garibaldina. Anzi, ne approfitto per dirvi, andate sui social di Rai Radio Tutta Italiana perché sono uscite delle ricettine gustose, veloci da poter fare, e fateci sapere se le proverete, anzi io direi fateci, insomma taggateci nelle stories mentre proprio siete ai fornelli. E quindi poi tra un'oretta circa arriverà invece un'altra ospite, lei è insomma un'artista poliedrica perché sia cantante, cantautrice, è una speaker di Isoradio, ma da adesso è anche attrice regista. Non vi diciamo nient'altro, poi tra insomma un'oretta l'avremo qui in studio da noi. E insomma abbiamo ascoltato Buon Vento, che è una canzone bellissima di questo duo tra Jovanotti e Alfa, ma Jovanotti continua a sfornare diciamo nuove hit, e ieri ci ha spoilerato tramite i social che sta realizzando un brano insieme a niente po' di meno che Gabry Ponte. Quindi insomma, da un lato abbiamo Gabry Ponte, il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, e dall'altro abbiamo Jovanotti, insomma il pioniere che ha ridefinito prima le sonorità urban e poi il pop in Italia, un hit maker da sempre amatissimo. Io sono sicura che sarà una bomba. Venerdì infatti uscirà appunto DNA, il brano che ha realizzato insieme, l'incontro tra due mondi che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni, e noi siamo curiosissimi. Comunque giugno non è soltanto il mese dei matrimoni, diciamo d'amore, ma anche dei sodalizi musicali, quindi ci sono tantissime nuove uscite, tanti featuring, tra cui anche quello di Emma e Fabri Fibra, che appunto annunciano una nuova collaborazione, e tra l'altro ieri ci hanno fatto un regalo immenso sul palco del Team Samerizza, Piazza del Popolo, dove Giulia tu eri lì, io
2: c'eri, sono anche tu, c'eri anche tu,
1: c'era anche mio papà, figuriamoci.
2: Ma io volevo dirlo che c'era anche lei, non perché volevo dire che bello c'era anche lei, perché c'eri anche tu, anche lì sei venuta a disturbarmi, cioè non basta la mattina dalle 6 appena svegli, pure la sera io fino a mezzanotte,
1: capito? Io sentivo la mancanza.
2: Me la sono trovata lì davanti.
1: Che poi ti ho fatto una marea di chiamate perché giustamente tu eri impegnata.
2: Ma no, ma figurati, avevo proprio spento Giulia. Il telefono, l'ho lanciato nella piazza. Tra l'altro abbiamo anche incontrato la nostra cara Maria Cristina Zoppo, che era lì
1: infatti,
2: con noi, che stava facendo l'intervista a tutti gli artisti per la Radio Tutta Italiana. Quindi abbiamo scoperto anche come lavora sul posto.
1: Infatti, e tra l'altro ci ha augurato una buona colazione dicendoci, questo è uno spoiler fuori onda, domani l'intervento sarà più lungo. Quindi visto che farete tardi, sarete stanche, vai di colazione. Quindi grazie Maria Cristina,
2: grazie,
1: sei sempre un tesoro dolcissima. Cosa volevo dirti appunto? Invece ti devo dire che Emma e Fabri Fibra appunto ci hanno fatto questo grande regalo sul palco di Piazza del Popolo, presentando il loro nuovo singolo che è Antidroga e che uscirà.
2: Ma lo sai che io ieri l'ho sentita mentre camminavo perché stavano facendo le prove, ma è fichissima,
1: è una bomba, è bellissima.
2: Tu pensa che stavo camminando, non conoscevo questa canzone, non sapevo che era appena uscito il singolo, e li ho visti cantare insieme. Allora ho detto, ma questa canzone non la conosco, chissà, magari stavano cantando un pezzo vecchio. Talmente mi piaceva che mi sono registrata le parole, perché ho detto, poi la voglio andare a sentire in macchina.
1: Ecco, e uscirà
2: adesso
1: venerdì.
2: Scopro, infatti, Antidroga, e uscirà venerdì.
1: Sì, esatto, venerdì 26 giugno ce l'ascolteremo a palla in macchina, visto che insomma uscirà venerdì, quindi proprio a ridosso del weekend.
2: La metteremo qui in anteprima, venerdì mattina. Dobbiamo essere i primi a poter...
1: Venerdì a mezzanotte credo che esca, di solito, però da lunedì? No, vabbè, la metteremo, insomma, vediamo. Allora, nel frattempo voi continuate a scriverci e... come, insomma, stasera buonanotte, stamattina ci siamo svegliate un po' polemiche, così scriveteci al 334-604-5640 qual è quella cosa che magari vi è capitata in questi giorni e che vi ha dato particolarmente fastidio.
2: Io
1: che vi ha fatto incavolare. Che cosa?
2: Tu.
1: Ma non è vero, finiscila, che mi vuoi bene sotto, guarda, sotto quella parvenza di
2: ti posso chiedere una cosa? A te invece qual è una cosa che ti dà particolarmente fastidio? Perché tu sei tutta calma, buona.
1: Io?
2: Sì, alla fine c'è qualcosa proprio che non tolleri, a parte me, qualcosa.
1: Te lo dico dopo la canzone, che fastidio.
0: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: la testa gira, la
1: tua proprio fa dei giri, guarda, immensi.
0: Ma tu con sta coda bionda che mi hai preso a schiaffi praticamente.
1: Ma la vuoi mettere la storia che abbiamo fatto?
0: Comunque c'è anche Ermal Meta, così carichiamo la storia.
1: Va, va.

0: E te lo dice anche calma, lui.
1: Ma, cioè, ma...
2: Lo vuoi dire a me? Vai, dimmelo.
1: Devi stare calma perché sono le 8:16.
2: Ma non ce la faccio.
1: A che ora ti sei svegliata, Rossella?
2: Allora, mi sono svegliata presto, però ho capito una cosa: che se dormo di meno e faccio tardi, poi sono ancora più sveglia al mattino. Ecco. Quindi stasera tornerò a tormentarti, posso?
1: Povera me.
2: Ciao, fa più.
1: Povera me. Ma Giulia farà un appello per aiuto. Un singolo?
2: No,
1: magari il prossimo anno i Team Summer Hits ci vedi tu a Sanremo.
2: Ma no, ma abbiamo detto di fare un duetto. Tra l'altro c'è Stefano De Martino, è apparso un video sul web, che è in barca con le cuffiette, si sta ascoltando tutti i brani papabili.
1: Ma lui mette invitato in barca?
2: A me no, ma secondo me a te sì. Tu hai tutti questi inviti, capito? Cioè vai al matrimonio di Malgioglio. Secondo me ti ha invitato e non mi hai detto niente.
1: E che non ti volevo portare, capito?
2: Sì, vai lì e gli dici, ascolta, io sì, allora avrei un duetto con una sì, vabbè. Sta un po' simpatica, diciamo. Però sai che c'è così me lo faccio da solo.
1: Esatto, detto sai che c'è.
2: Che balorda,
1: ma
2: guarda.
1: Ma dillo che tu mi stai rimpiazzando per Malgioglio, dillo.
2: Ovvio.
1: Io lo so che vi state parlando di nascosto.
2: Ovvio. Ma tra l'altro non l'ha mai fatto questo matrimonio.
1: Comunque
2: è tutto
1: io
2: fake.
1: Io sto pensando anche di diventare cantante.
2: Sì, e poi quante cose vuoi fare? Attrice, conduttrice, poi pure cantante.
1: Sai cos'è? Che ormai la mia carriera d'attrice è troppo in alto. devo cambiare. Ho nuovi orizzonti. Cioè. Sai che c'è? Hollywood mi ha un po' stufato. Dopo tutti questi Oscar così, eccetera, preferisco.
2: Vuoi darti al canto.
1: Ah, sì, ma è giusto anche lasciare lo scettro alle persone, insomma, dopo di me.
2: Guarda, lo puoi fare, però secondo me sai dove? Sotto la doccia. Basta. Cioè, fallo per il nostro bene.
1: Ma quella che cantare
2: orecchie
1: sotto la doccia è impegnativo.
2: E cavoli, perché poi c'è l'acqua. Poi rischi di soffocarti
1: come pensi,
2: con l'acqua.
1: Perché è facile cantare su un palco col microfono, con le persone che ti fanno pure, capito, no? da coro dietro e tutto. Balla
2: certo
1: a fare sotto la doccia da solo. Bagnato.
2: Parli col doccino e basta. E no, lo so. Comunque, ragazzi.
1: Ma tu stavi anche prendendo lezioni di canto?
2: Stiamo delirando. No.
1: Male.
2: No, almeno quello no, guarda. Né quello né il ballo. Non sono
1: brava,
2: proprio.
1: Brava, lascia perdere, brava. Vedi, sei una ragazza saggia.
2: Vero. Per non fare figuracce, ho evitato. Ma senti, allora, noi stavamo. Sono le 8:19. Siete su Re Radio Tutta Italiana e questa è Mattina Tutta Italiana Estate con queste due matte delle sottoscritte. Ma oggi il tema, insomma, ci siamo svegliate un po' così, un po' insomma lamentone, diciamo.
1: Sì.
2: E quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è la cosa che insomma sta infastidendo particolarmente durante questi giorni. Stanno arrivando i primi messaggi, abbiamo scatenato il panico.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo Christian che ci scrive: il mio fastidio supremo, quelli che alle rotonde non usano la freccia. Christian, le usano gli indiani, non ti preoccupare. È presente gli indiani d'America?
1: Certo,
2: io
1: rimango miei pure loro.
2: Immagino. Io rimango fermo ad aspettare come un fesso e loro girano prima e mi guardano pure male. Ma cosa sta a fare quel click con quel dito? Buona giornata, Christian, ti capiamo, è così che dobbiamo fare. Invece, caspita, qua andiamo sul pesante, perché Roberta dice: io voglio denunciare mio marito.
1: Perché?
2: In diretta. Ai ragazzi.
1: Perché adesso sono curiosissima.
2: Allora, hai il vizio di rimettere il cartone del latte in frigo con dentro letteralmente un goccio, giusto per non doverlo buttare e aprire quello nuovo. Ma tranquilla, sono tutti uguali.
1: Come si chiama?
2: Il marito non si sa, lei è Roberta.
1: Ah, Roberta, se apri il mio frigorifero mi dai l'ergastolo, perché io faccio così con tutto.
2: Ma tu sei peggio di un uomo, quindi.
1: Ma sì, gli uomini quando stanno con me diventano loro le donne. No, io sono proprio...
2: fanno le pulizie.
1: Infatti, però bisogna vedere il lato positivo, che io non romperei mai le scatole ad un uomo, tipo hai lasciato questo lì, chiude la porta, perché sono peggio di loro, quindi siamo una combriccola.
2: Capito, cioè siete proprio un'associazione a delinquere tutti insieme, è così. E poi abbiamo Diego da Torino che scrive: ciao Giulia, ciao Rossella, io non ne posso più dei messaggi vocali che durano più di 4 minuti, sento come te.
1: Ecco, Diego, io ti adoro, ti adoro.
2: Allora, io sono quella che li invia ma poi non ha voglia di ascoltarli, perché quando mi arrivano questi messaggi così lunghi non c'ho proprio voglia.
1: Ma figurati.
2: Perché dice: non sono dei non sono messaggi, sono dei veri e propri podcast. Esatto, ma tu invece che ascoltarti questi podcast, ascoltati quelli su Rai Play Sound, scaricati l'app, che
1: brava.
2: Cavolo. Facciamo anche pubblicità, insomma. E la cosa peggiore è che per i primi 2 minuti dicono solo niente. Volevo dirti aspetta, mi sono dimenticato, c'è ragione. Ma guarda, ma veramente, ma capito, viviamo tutti la stessa vita, ragazzi. E vabbè, concludiamo con Jessica che ci scrive: ciao Giulia, ciao Rossella, parliamo, ma vogliamo parlare del fastidio di quelli che ti scrivono? Ti posso chiedere una cosa e poi spariscono per 3 ore senza dirti cosa vogliono? Ma scrivimi direttamente la domanda. Oppure è vero, guarda Jessica, a me capita, ma penso a tutti, ci sono quelle persone che ti scrivono su WhatsApp che magari ti devono chiedere effettivamente una cosa, ma ti scrivono soltanto ciao.
1: Oddio, lo faccio sempre io.
2: Come lo fai sempre tu? Io è una cosa che odio. Ecco, vedi, mi hai chiesto cosa mi dà fastidio. Questa è una di quelle. Cioè, bene, tu non mi puoi scrivere ciao, perché scrivimi direttamente a che vuoi, cioè, capito?
1: Perché io prendo tempo.
2: Poi dopo
1: rifletto.
2: Io ti devo. Ma io ma dopo ti dimentichi pure.
1: Io mi dimentico pure, certo.
2: Dopo il ciao dici: ma perché gli ho scritto ciao?
1: Comunque.
2: Comunque.
1: Ieri al Team Summer Eats ho intervistato Clementino.
2: Raccontaci.
1: E io volevo mettere una sua canzone perché mi hanno detto che c'è una nuova canzone che si chiama Children, di un album e tutto. Però vabbè, volevo vedere che canzoni abbiamo di repertorio da dedicare a Clementina.
2: Allora,
1: poi
2: allora, sì,
1: sempre il Team Summer Eats, Piazza del Popolo, che poi andranno in onda appunto su sempre su Rai 1, ci sarà Maria Cristina Zoppo che appunto ne ha intervistati tantissimi, l'ho vista, quindi saranno tante novità. Ma c'era Francesca Michelin vestita totalmente da strega con un cappello così,
2: visto.
1: Perché il suo album si chiama Strega Comanda.
2: Ok, e allora io l'amo, tra l'altro lei
1: è bravissima, lei ha vinto X Factor, eccetera. Allora le ho detto: ma quando hai scritto questa canzone cioè, c'è anche un po' di strega in te? E lei ha detto: guarda, il testo ti fa riflettere molto sulle cose. Gli faccio: ma come l'hai scritto? Sei una di quelle puntigliose? Oppure insomma così l'hai scritto tutto d'un pezzo? E lei ha detto: no, io tutto d'un pezzo. Quindi volevo sentire la canzone per...
2: E io ti ho già preparato tutto qua in tempo reale, ragazzi.
1: Bello.
2: Allora ci ascoltiamo Clementino e Francesca Michelin senza interruzione e poi torniamo. E voi nel frattempo continuate a scriverci.
1: Ma tu dove vai?
2: Io vado via, vado a farmi un giro.
1: Ah, tu giri?
2: Vado, sì, vado a farmi una passeggiata. Capito, perché, vabbè, no, ti spiego, io devo fare 10.000 passi al giorno almeno.
1: 10.000. Ma io, ragazzi, io vorrei mettere una telecamera su Rossella, perché io devo capire cosa fa questa ragazza durante la giornata. Perché
2: è un segreto, non te lo dirò mai. Non te lo dirò mai.
1: È un'incognita. Tu, secondo me, lavori nei servizi segreti, fai finta di stare in radio.
2: Io sono una spia, in realtà. Mi hai scoperta. Comunque, continuateci a scrivere al 334-604-5640 e noi torniamo tra poco.

0: Que frid.
1: Quando faccio rap, frate, vatti no merdosa. Cosa, frate, cosa. Quando faccio rap, frate, capo na raposa. Cosa, frate, cosa. Quando faccio rap, frate, sono pericolosa. Cosa,

0: Tutto bene, Rossella? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei qua su questo pianeta, che fai? Che racconti?
1: Me la canto, me la ballo, me la suono.
0: Allora,
1: oggi
0: adesso io voglio saperlo. Non so se ci state ascoltando da poco, ci seguivate da prima,
1: che
0: spero
1: c'è?
0: Per voi di no. Comunque, avevamo lanciato un sondaggio. Quali sono le cose che vi danno più fastidio in generale, dei vostri amici, dei vostri fidanzati, delle persone che vi stanno vicino? E io ho chiesto a Rossella, qual è la cosa che ti dà più fastidio?
1: Giulia,
0: ma io lo sapevo, ma capisci la banalità proprio fatta per sé?
1: È amore,
0: e
1: non
0: però
1: è
0: dai,
1: vero.
0: Ci sarà qualcosa che ti dà fastidio proprio che non togli?
1: Ma un sacco di cose in
0: tipo?
1: Realtà. Vabbè, vuoi che vado sul superficiale o più
0: no,
1: sul serio?
0: No, ma di qualcosa
1: serio?
0: Di sensato, insomma.
1: Di sensato? Perché non dico mai niente di sensato, c'hai ragione.
0: Dai, qualcosa proprio che
1: no, sicuramente le persone false mi danno molto fastidio.
0: Purtroppo ce ne sono
1: che
0: tante
1: ce ne sono troppe.
0: Mondo.
1: E invece poi mi danno fastidio, per passare a cose un po' più superficiali, i vocali molto lunghi, l'abbiamo già detto, le telefonate non mi piacciono, sono proprio io
0: anti-telefonate. Anche tu sei proprio anti-telefonate?
1: Non mi piacciono le persone lente, quando ti camminano
0: anche
1: davanti le sono super
0: odio.
1: Lente. Poi adesso parte una lista infinita di cose che mi danno fastidio.
0: Basta?
1: No, ce ne sono, c'è una lista infinita. Ma tra l'altro io stavo leggendo un messaggio di un mio carissimo amico Francesco, che saluto perché ci sta ascoltando, e ha un piccolo sfogo da fare, un piccolo grande sfogo, perché lui insegna ma nel frattempo sta ancora completando alcuni studi, e scrive comunque... Me ha scritto ieri: domani mattina possiamo mandare a quel paese in diretta nazionale un prof che mi ha escluso dall'esame di domani?
0: Facciamolo, vai a quel paese. Lo sai cosa dovrebbe fare? Lo dovrebbe mettere, andare per quelli fuori con la canzone della Brancale.
1: Al mio paese.
0: Da
1: dove ti mando? Al mio paese.
0: Vai a quel paese. Così se qualcosa, cioè un po' un contro.
1: Ma
0: io non ho
1: tra l'altro
0: nulla,
1: per un cavillo burocratico, neanche sai, capito, per una cosa così. E adesso deve fare, mi scrive, scritto e orale, praticamente una settimana prima di partire per le vacanze, con l'incognita insomma di riuscire a fare in tempo per l'orale, altrimenti deve rifare tutto a settembre.
0: Posso dire una cosa a questo professore?
1: Dai,
0: ma tu le vacanze dove le fai?
1: Ma infatti, ma vai in vacanza. Comunque continuate a scriverci appunto che cosa vi sta dando particolarmente fastidio in questi giorni, anche il caldo e l'afa valgono. Io personalmente sto facendo 15 docce al giorno, e continuate a scrivercelo, fatecelo sapere al 334 604 5640, e noi intanto ci ascoltiamo un grande classico, Vita Spericolata, Vasco Rossi.
0: Bello.
2: Voglio una vita maleducata, di quelle vite fatte così.

dormo mai. Voglio la vita di quelle

per i fatti suoi. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come sti.

0: Ma a chi succede? Magari succede, ci provasse con me, chi lo sa se. Se c'era anche Annalisa con Esibizionista. Sono le 8:46, ragazzi, di Mattina Tutta Italiana Estate. Siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana, quindi sono quasi le 9. L'ospite di oggi è già arrivata qui nel Meta Studio e tra poco la accoglieremo. Sì, esatto, è Giulia l'ospite di oggi. Ma che fa, Madonna, come sei? Mamma mia, che come sei agitata stamattina.
1: Grazie
0: per
1: avermi invitato, eccomi. Ciao,
0: sì.
1: A tutti.
0: Ciao, direttamente da Hollywood, ha preso un volo diretto di 3 ore come quello dall'Italia al Giappone e si è catapultata qui senza neanche dormire. Tra l'altro so che ieri
1: eri... Non viaggio commercial.
0: No, ma hai ragione, scusi.
1: È giusto anche
0: tu solo private jet. Poi
1: ti volevo dire che la macchinetta del caffè che erano da prendere il caffè è fuori servizio.
0: Ah, è fuori servizio.
1: Non te l'ho potuto prendere.
0: Va bene. Tra l'altro interessa molto ai nostri.
1: Come non interessa? Scusa, siamo su Radio Tutta Italiana, ci dobbiamo fare il caffè insieme.
0: Il
1: questo
0: caffè
1: è il nostro momento.
0: Rito.
1: È bello condividere, perché io quando parlo con voi mi immagino che magari vi state facendo il caffè, che biscotti vi mangiate, e le vostre abitudini, se ci mettete lo zucchero, se non ce lo mettete.
0: Sai,
1: a me piace tanto immaginare, perché no, ma poi guarda che io mi scrivo con loro su Direct, parliamo anche molto di te, mi lamento anche molto con loro.
0: Ah, immagino.
1: E loro sono d'accordo.
0: E loro cosa fanno? Ti bloccano dopo questa cosa?
1: No,
0: ma
1: no,
0: tra l'altro
1: una grande famiglia.
0: Ma secondo me tu ti vuoi autoinvitare nelle famiglie, insomma, delle persone che ci ascoltano a fare colazione, perché voi dovete sapere che Giulia ha una passione, ma no, io direi un'ossessione per la colazione. Ne fa tipo 18 alla mattina. Che stai cercando? Che c'è?
1: Il mio telefono.
0: Ecco, il tuo telefono, ma adesso lo cerchiamo. Con calma, deve essere qui. Nel caso te lo faccio squillare. Succedono cose qui nel Meta Studio, ragazzi. È così. Oggi momenti di puro delirio. Comunque, il tuo vicino di casa, ultimo,
1: certo.
0: Cosa sta succedendo? Allora, mancano 11 giorni esattamente al suo concerto a Tor Vergata, che insomma ha una partecipazione folle, perché sono attesi 250.000 fan appunto dell'artista, nonché un super palco di 140 metri, insomma una cosa veramente fuori di testa. E sta succedendo una cosa pazzesca, perché insomma c'è chi si mette in fila di solito per un concerto qualche ora prima, dai. Qui la fila invece è già iniziata, quindi ci sono proprio alcuni fan del cantante che hanno montato le tende davanti alla location del concerto per assicurarsi un posto in prima fila sotto al palco, dando ufficialmente il via a un'attesa che durerà diversi giorni. E una scena che ormai accompagna quasi ogni live dell'artista romano e che continua a far discutere. C'è chi la considera insomma una straordinaria dimostrazione di affetto e di passione, e chi invece ritiene eccessivo trascorrere così tanto tempo in fila per un concerto. Ma ora noi vogliamo sapere.
1: Guarda, devo dire.
0: Dimmi.
1: Ultimo, devo essere onesta, io penso sia l'artista con più fan in assoluto
0: anche
1: in Italia, perché proprio l'ho visto, proprio a qualcosa di lui, la gente proprio è, secondo me, il nuovo Vasco Rossi.
0: Può darsi, infatti. No, ma ha tutte le carte in regola per farlo. Infatti, tra l'altro ci sono dei rumors che dicono che insomma anche il giubileo di Vasco sia voluto proprio come risposta quasi al concerto appunto che ci sarà a Tor Vergata, perché farà parlare parecchio, quindi insomma si è innescata un po', sai, questa competizione.
1: Certo.
0: Sana, dico io, perché comunque
1: sana.
0: Guarda, quando si parla di musica va benissimo,
1: perché la musica unisce.
0: Esatto.
1: Tutte le della nostra vita.
0: Mamma, che poesia!
1: E ti volevo chiedere una domanda, come ho chiesto ieri a tutti gli artisti durante il Team Summer Hits, però voglio chiederlo anche a te. Qual è la colonna sonora della tua estate? Hai un brano proprio tuo preferito che rappresenta la colonna sonora della tua estate?
0: Ma
1: cioè, ti rendi conto?
0: Sì, mamma, mi sento una cantante in gara per Sanremo, così. Aspetta, che
1: qual è?
0: Entro un attimo nella parte. Aspetta,
1: sì.
0: Ma allora, ce ne sono tanti, però ti direi come colonna sonora dei brani che ascoltavo da piccola con i miei genitori. Io ascoltavo praticamente in casa sempre Lucio Battisti.
1: Ma scusa,
0: sono cresciuta.
1: Perdona,
0: dimmi.
1: Io ti ho chiesto
0: no,
1: la colonna
0: sto
1: sonora
0: arrivando
1: della tua estate.
0: Sto arrivando.
1: attuali, non arrivando. Tipo di 100 anni fa.
0: No, ma io volevo parlarti dell'estate invece del passato, di quando ero piccina.
1: No, di questo,
0: la vuoi di,
1: queste,
0: di adesso?
1: Di questo hit, cioè si chiama Team Summer Hit, siamo così, parlavo di questo.
0: Cioè, io volevo fare, capito, la nostalgica, no, la romantica, no, parlarti delle mie estati, di quando ero, no, piccola, ti stavo già raccontando una storia infinita.
1: No.
0: No, niente. No. Allora, sai che ti dico? Sì. Ce l'ho pronta.
1: Quale?
0: Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: La mattina tutta italiana estate, sono le 9 in punto. Ed eccoci rientrati, sono le 9, ragazzi, siamo ufficialmente entrati nella terza ora insieme, staremo in compagnia appunto fino alle 10. Tra l'altro quest'ultima ora avrà la presenza di una super ospite che tra poco presenteremo, ma Giulia, io lo so qual è il tuo sogno nel cassetto.
2: Quale?
1: Diventare diventare una ninja.
2: Ma come hai fatto a scoprirlo, scusa? Ma io ti ho rubato il mio diario.
1: Io so tutto, sì. La tieni sotto al letto, giusto?
2: Ma chi ti ha detto soprattutto che non lo sono già diventata?
1: Non lo so, però può darsi, perché si sono svolti in questi giorni gli esami, insomma, di maturità in Giappone, non i nostri canonici, cioè noi, capito, studiamo cose, voglio dire, semplici alla fine, e invece loro hanno fatto l'esame per diventare ninja, tu pensa. E quindi...
2: Posso dire, se mi avessero detto, a parte gli scherzi, tra studiarmi tutti quei mattoni della maturità,
1: avresti preferito
2: diventare un ninja, ma tutta la vita,
1: ma anche
2: tutta
1: io, guarda, vita. Ma anche io, l'unica cosa è che non mi sarei fidata a vederti come ninja,
2: no?
1: Ma non lo so, con tutte quelle armi, ma no, ma
2: cioè potrei stupirti, potrei
1: con effetti
2: stupirti
1: speciali, ragazzi. Quindi tu pensa che il 14 giugno ben 131 candidati con un'età compresa tra i 9 e i 76 anni, quindi proprio una forbice abbastanza
2: ristretta,
1: esatto, ma secondo me sono più in forma quelli di 76 di quelli di 30, posso dirtelo,
2: certo, ormai siamo una generazione di sfaticati,
1: mamma mia, soprattutto Giulia.
2: Ma io non mi vergogno.
1: Tu sei la regina proprio. No, ma io mi aggrego volentieri, guarda. Si sono riuniti nella città di Koka per sostenere l'esame ufficiale di certificazione ninja, che si chiama il Koka Ryu Ninja Certification. Le prove le vuoi sapere? Vediamo se Giulia le avrebbe passate. Allora, per il livello principianti, sì, c'era una vera e propria prova di lancio dello shuriken.
2: Cosa fare?
1: Le mitiche, sai cosa sono?
2: Certo, shuriken, lancio
1: shuriken,
2: le spade.
1: Lancio una shuriken.
2: La lancio.
1: La stella, sono, hai presente le stelle, quelle da ninja?
2: Le lancio.
1: Ecco, esatto.
2: Come ho detto io.
1: Ma tu sei abituata alle stelle di Hollywood, non a queste.
2: Comunque sempre qualcosa circola.
1: Aspetta, e poi erano dati dei punti bonus garantiti per chi si presentava vestito in costume tradizionale.
2: Ecco.
1: Per i livelli intermedio e avanzato, invece, si fa sul serio. Test super tosti sulla storia dei guerrieri dell'ombra e persino una tesi di ricerca scritta. Insomma, se la maturità in questi giorni ti sembra, insomma, vi sembra un incubo, consolatevi, perché insomma almeno nessuno vi chiederà di fare centro su un bersaglio con un'arma medievale. Ragazzi, capito? Tu lo faresti?
2: Ma cosa?
1: Il ninja.
2: Ma ti ho detto che lo sono diventata.
1: Ah, lo sei già diventata? Ma quando hai fatto l'esame?
2: Da anni ormai.
1: Da anni.
2: Comunque, ragazzi, volevo dirvi una piccola parentesi, sempre perché parliamo di stelle di Hollywood, eccetera. Non so se voi siete andati a vedere di recente al cinema Obsession, che è stato uno dei film horror più visti al mondo ormai.
1: Io no.
2: È stato bellissimo, Botteghino, più di Paranormal Activity, che stato il primo horror
1: tu l'hai
2: che
1: visto?
2: Ha fatto, assolutamente sì, che ha fatto più incassi, e sta ritornando proprio la moda appunto di andare al cinema a vedere i film horror. E dopo il successo anche di Backrooms, che è un altro horror che troverete già adesso al cinema ormai da un paio di settimane, c'è ancora Hollywood comunque sta setacciando Reddit alla ricerca di nuove storie da trasformare in film, quindi tutti i registi, gli sceneggiatori che ci state ascoltando, proponetevi, perché appunto Reddit è presa molto in considerazione per cercare insomma queste cose online.
1: Ecco.
2: E tutto è nato all'interno di questa community per Backroom. L'idea di Backroom prende infatti origine da un post pubblicato anni fa su un altro sito, che ha dato vita a questo inquietante universo diventato poi un fenomeno mondiale. Quindi se avete delle storie, proponetevi su tutti i siti insomma che trovate online che parlano di cinema.
1: Ah, una cosa interessante.
2: Esatto.
1: Bello, grazie Giulia.
2: Beh, ovviamente io poi, visto che vi ho dato la soffiata, come minimo mi dovete prendere come attrice protagonista, cioè non è che ve l'ho detto così per beneficenza.
1: Protagonista.
2: Ricordatevelo.
1: Cosa fai? Fai paura alla gente?
2: No, vabbè, ho dato la notizia.
1: Parte, no, che parte vuoi fare?
2: La protagonista.
1: Ma vuoi fare la matta?
2: Oh, quello è ovvio.
1: Quello ti riesce benissimo.
2: Quello è ovvio,
1: benissimo.
2: Ma comunque mi prendono sempre per quei ruoli.
1: Lo so.

0: Ed eccoci qui, eccoci rientrati, sono le 9.09 di mattina, tutta italiana estate. Ragazzi, io sono emozionatissima perché ho qui una donna fantastica. Lei, a parte essere una collega di Radio 1, di Rai Su Radio, fa tantissime cose e, vabbè, si sa, noi donne siamo molto
1: anche troppe.
0: Sì, siamo multitasking noi donne, c'è da dire questo. Però appunto tu, oltre che essere una straordinaria collega radiofonica, sei anche cantante, cantautrice, nonché anche attrice e regista, e ieri è stata una serata importantissima, quindi diamo il benvenuto ufficialmente qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana a Pamela D'Amico. Ciao Pamela.
1: Buongiorno, buenos dias, bon dia, la dico in tutte e tre le lingue, perché poi quando arriva il mondo latinoamericano arriva subito la gioia e l'allegria di vivere.
0: È vero.
1: Grazie di questo invito in questo studio meraviglioso.
0: Ti
1: posso
0: piace?
1: Dirlo?
0: Ti piace,
1: sì.
0: Vero?
1: E poi, a parte bello, poi vivo di, diciamo, di anche di allegria, sì, femminile, di quote rosa. Sì. E soprattutto di giovani.
0: Guarda, infatti devo dire che questo studio è molto giovane e poi qua ci divertiamo parecchio.
1: Avete sui social un bellissimo seguito, infatti, sì, vi conoscevo, sì, grazie anche ai vostri contenuti, sì, quotidiani.
0: Lo so.
1: E ci tenete compagnia, e devo dire grazie anche e soprattutto perché per il sorriso è quello che poi aiuta le persone a stare meglio.
0: È vero, è importantissimo.
1: È importantissimo.
0: È importantissimo, e tu di sorriso ne porti, poi hai questa energia molto fresca, mi raccontavi che appunto sei
1: sì,
0: per metà
1: l'acqua fresca,
0: è vero,
1: stamattina.
0: Capito?

0: Per la presentazione è stato un po' un'angustia o un senso di liberazione vederlo proiettato?
1: Un senso di liberazione sicuramente, l'angustia si traduce con angoscia e voglio dare un senso a questo titolo che poi è anche molto originale perché abbiamo preso ispirazione da un tango antico dei primi del Novecento, un tango pubblicato dalla Casa Ricordi di Milano e che abbiamo recuperato insieme all'Archivio Ricordi, insieme al direttore Pierluigi Ledda di Milano. Abbiamo deciso di prendere questo tango, di modernizzarlo, quindi la storia che incontra la modernità, è
0: Bello.
1: inserito in un cortometraggio che unisce il linguaggio dell'audiovisivo con la grammatica della musica. E quindi è
0: Ecco.
1: una storia piena di musica, di emozioni, in cui veramente mi sono emozionata con la protagonista, che poi si chiama Pamela, quindi è la storia di Pamela, ma anche di tantissime donne, ma in generale di tutti,
0: Sì.
1: tutte le persone che spesso non si sentono all'altezza, non si sentono pronti, non si sentono di avere il coraggio e la forza di realizzare la propria vita. E invece ognuno di noi ha la sua strada e il suo talento. È bellissimo quando si trova la forza e il coraggio di realizzare la propria felicità attraverso
0: Assolutamente.
1: quello che ci fa felici.
0: Ecco,
1: Ci fa felici.
0: questa è la cosa più importante perché ti fa sentire realizzata, no? Nella vita. E,
1: Quindi è stata
0: senti,
1: una
0: ma
1: liberazione, la
0: ecco,
1: tua risposta è quella,
0: è stata una
1: veramente.
0: liberazione, ma
1: Sì.
0: senti, ma da dove nasce questa esigenza di, perché tu appunto nasci come speaker, nasci dalla musica, come cantante e cantautrice, e da dove nasce questa esigenza di diventare poi anche attrice e regista e di raccontare una storia così profonda?
1: Allora, intanto sì, come cantante sempre ho raccontato delle storie sociali, quindi da Vivo nel Mondo in poi, che abbiamo realizzato insieme all'ASVIS, abbiamo raccontato l'urgenza di salvare il pianeta, e poi essendo italo-brasiliana, mia nonna è brasiliana, quindi sono molto legata all'Amazzonia, al verde, al polmone del mondo. L'esigenza nasce dal desiderio di voler raccontare le storie che non hanno voce. E penso che un artista ha il dovere di esprimere attraverso la propria voce, la propria arte, nel mio caso il canto, di esprimere quello che magari le persone non riescono a esprimere. Mi rattrista molto ascoltare le storie dei non. Poi devo dire che in questi giorni mi stanno scrivendo tantissime donne che mi
0: Ci
1: raccontano la
0: credo
1: loro storia.
0: che si
1: Questa
0: rivedono.
1: io non me l'aspettavo davvero, quindi mi sento anche un po' una responsabilità, ma il
0: Certo.
1: messaggio del Latin aiuta a passare dal canto all'incanto, cioè la meraviglia e la magia della vita, perché se c'è qualcosa che può salvarci dal dolore che attraversa tutta la nostra esistenza, è normale. Quella è la gioia di vivere,
0: Che
1: perché
0: bello.
1: la gioia di vivere il presente, la gioia di fare quello che si ama, quello che ci fa brillare gli occhi. Io quando guardo le persone che magari vedo in loro uno sguardo oppure non vedo una luce, mi viene subito da entrare in empatia
0: Certo.
1: con loro.
0: E tanti nella musica trovano anche una valvola di sfogo e riescono, è una sorta di terapia.
1: E di rifugio.
0: Ed è vero, è di rifugio, hai usato proprio la parola giusta.
1: Sì, guarda, anche la recitazione è stata per me un percorso che mi ha fatto crescere. Io non sono più Pamela che ha girato il film, sono un'altra
0: Ecco,
1: persona.
0: infatti, chi ti senti oggi?
1: Mi vedo dall'esterno e vedo veramente Pamela fragile, vedo
0: Sì.
1: veramente Pamela che.
0: Ti sei messa nudo.
1: Sì, mi sono messa a nudo. Le lacrime del film sono vere, come lo sono anche i sorrisi. Ho pianto davvero, anche perché ci sono tre canzoni che sono molto profonde. C'è una bossa nova, scritta da Lorenzo Vizzini in italiano, poi c'è questo tango che abbiamo ricordato, storico di Casa Ricordi, e poi c'è un pezzo brasiliano, quindi in lingua portoghese, che è la mia lingua, che racconta la storia vera di una donna che ha subito violenze.
0: Tu hai incontrato proprio delle donne che hanno subito violenza e hai raccontato queste storie
1: Sì,
0: all'interno.
1: mi hanno raccontato le loro storie e quindi insieme agli autori abbiamo scritto
0: Ok.
1: queste parole piene di verità. È veramente.
0: È stata tosta,
1: Sì,
0: vero? Molto.
1: devo dire sì, non è semplice. Quando si vede dall'esterno sembra facile, dice vabbè, ma sta recitando. No,
0: No.
1: la vera recitazione non esiste, esiste la verità
0: La
1: quando tu
0: verità.
1: ti metti a nudo e arrivi agli altri. E devo dire che
0: Ti
1: questo
0: sono.
1: film sta emozionando tantissimo, è per me un miracolo.
0: Ma proprio perché è vero. e proprio funziona perché proprio per questo. Ma infatti un'altra domanda che volevo farti è come è stato tradurre queste emozioni che tu normalmente avresti raccontato solo in musica, anche tradurle in immagini.

0: Quindi raccontarle in un film, com'è stato comunicare con questo nuovo linguaggio?
1: Allora, ho dovuto fare una ricerca dentro di me, mi sono preparata moltissimo, devo ringraziare Christian Marazziti perché è un preparatore cinematografico e anche un regista molto bravo, lo voglio nominare perché mi ha fatto un corso molto lungo, nelle prime ore mi faceva solamente parlare, infatti io pensavo stiamo perdendo tempo, ma no. Cosa devo venire a fare qui che è uno psicologo? E invece no, perché per riuscire a recitare, interpretare un personaggio e mandare un messaggio devi scavare dentro di te. Quel dolore che vuoi raccontare lo devi trovare dentro di te. Ovviamente se non hai vissuto quello stesso dolore ne vai a scavare un altro e vai ad attingere dentro quel dolore lì. E quando ti trovi lì veramente ti senti il brivido che... ti è passata quell'emozione, arriva anche agli altri. È come nella musica, quando io registro in studio una canzone,
0: sì,
1: la sento se mi fa vibrare la vibrazione della musica, che è creazione. Allora, se non vibro, non mi arriva il brividino, non arriverà a nessuno.
0: Anche perché siamo tutti connessi in qualche modo.
1: Ed è molto difficile trovare la verità.
0: Certo.
1: Noi siamo pieni di maschere.
0: E ci dobbiamo togliere un pochettino queste sovrastrutture.
1: Brava, ho fatto questo lavoro di andare ad alleggerire. Ho tolto, sottratto, sofferto.
0: Ed è nata angustia. Bellissimo. E, tra l'altro, appunto, tu all'interno del corto mi dicevi ci sono tre brani, di cui tra l'altro adesso ce ne ascoltiamo uno e magari poi ci racconti un po' di storia attorno a questo brano. Quindi ci ascoltiamo Labbra di vetro di Pamela D'Amico e poi torniamo subito dopo.
2: Questa sera fa caldo e le stelle sono
0: Hola, che belle.
1: Bello, adesso piango di nuovo.

0: Che meraviglia, ragazzi, che magia che si è creata qui nel Meta Studio. Ed eccoci rientrati con Pamela D'Amico. Abbiamo appena ascoltato Labbra di Vetro, che è uno appunto dei, insomma, tre brani che sono presenti all'interno del cortometraggio, e si sente l'influenza della bossa nova, di questo ritmo brasileiro. E poi, ragazzi,
1: la saudagi,
0: vi siete persi un momento bellissimo dove lei a un certo punto si è messa il cappellino, giustamente, del Brasile,
1: e suonavo il pandeiro.
0: Esatto, il pandeiro, e hai fatto una versione live acustica da brividi, molto. Io poi voglio che mi fai qualcosa adesso qua live.
1: Con piacere. Guarda, il pandeiro è il mio migliore amico. Questo, per chi non lo conosce, è uno degli strumenti portanti della bossa nova e del samba brasiliano, ed è praticamente un tamburello, così come si chiama, magari così riusciamo a renderlo accessibile anche a chi ci ascolta.
0: Io l'avrei chiamato così, infatti.
1: Ma vabbè, il tamburello è quello della cultura popolare italiana, invece in Brasile si chiama pandeiro, accompagna la bossa, il samba e comunque anche lo scioro, quindi tutta la musica MPB, musica popolar brasileira. E quindi io sempre lo porto con me, è il mio amico, è il mio compagno fidato. L'ho portato anche a Rio de Janeiro, a Niterói, dove sono stata da poco a condurre un festival importantissimo dedicato alla cultura italiana.
0: Meraviglioso.
1: Tre giorni da mattina a sera, questo festival pieno di cultura italiana, immagina, a Rio de Janeiro.
0: Perché a Brasile,
1: anzi, Niterói, che è a 30, a 15 km da Rio.
0: Perché in Brasile ci sono tantissimi italiani.
1: A San Paolo, solo a San Paolo, 6 milioni.
0: Ecco.
1: Quindi sono moltissimi, ti dicono mio nonno italiano, esattamente come accade con noi, che diciamo mio nonno è brasiliano o argentino, però lì ancora di più, poi siamo amatissimi. E quindi il mio pandeiro è sempre con me, mi ha accompagnato anche in quell'avventura, dove ho riscoperto ancora più forte la gioia di vivere. Quello che per noi a volte ovviamente può essere un problema a livello culturale, per i brasiliani e i latinoamericani in genere non lo è. Cioè, nel senso, non che non ci sono i problemi, ce ne sono tanti purtroppo, però loro hanno più la gioia di vivere, ballano sul dolore, non perdono tempo a lamentarsi, non si piangono addosso e non gli piace compatire gli altri. Gli piace vivere il presente e cercare di gioire, perché alla fine la vita è un attimo, la vita è il presente, è questo momento che stiamo vivendo.
0: Bisogna
1: la vita
0: vivere assolutamente nel qui ed ora, e appunto i brasiliani lo hanno veramente capito, secondo me, come proprio la cultura del Latino America. Ma anche mi capita di vedere anche tanti video gli africani, quanto ballano e quanto sono felici, nonostante la povertà, nonostante le condizioni di miseria in cui vivono, mentre noi magari tante volte abbiamo tutto ma non riusciamo ad accontentarci, ad essere felici con quello che abbiamo. E tu hai trovato appunto in questo la chiave di lettura per Angustia, perché non solo hai raccontato delle storie di dolore, ma attraverso la musica c'è appunto questa chiave di lettura della gioia di vivere, che è la soluzione per uscire da questa situazione.
1: È la soluzione per uscire da questa situazione, e quindi bisogna intanto stare intorno a persone che ci vogliono bene. Questo è molto importante. A volte noi pensiamo di avere un problema, ma non ce l'abbiamo, semplicemente viviamo con persone che non valorizzano la nostra anima, perché noi abbiamo un'anima, a volte ce ne dimentichiamo.
0: È vero.
1: Abbiamo anche un'anima, e l'anima ha le sue esigenze. E io penso che all'inizio, al principio del tutto, non c'è stato il Big Bang, ma c'è stato un Big Song. Cioè è il suono e la vibrazione che crea l'universo, non è una Big Bang che crea, cioè la guerra non crea niente, non è uno scoppio che crea la vita, ma è la musica, è la vibrazione. E quindi l'universo ha un suono. Francesco l'ascoltava, San Francesco d'Assisi lo sentiva bene, e noi dobbiamo riuscire a sentire il nostro suono interiore, secondo me, e stare insieme alle persone che ci portano gioia e allegria.
0: Bello questo.
1: Quindi mettete il samba, ballate, e poi io vi aiuto, vi faccio anche dei corsi di samba magari.
0: Ah, magari ce lo fai anche qui in studio, a me, a Giulia.
1: Facciamo anche in studio.
0: Ti prego,
1: L'ho fatto anche l'altro giorno su Rai 1, Uno Mattina Weekly, ho fatto la lezione di samba a tutti. E poi ho portato anche ovviamente il mio amico pandeiro, e l'allegria, la gioia di vivere che ognuno di noi ha dentro. Non c'è nessuna ricchezza che il mondo possa offrirci se non riconoscere quello che noi abbiamo dentro.
0: È vero.
1: Non c'è niente da insegnare. sognare. Noi abbiamo dentro tutto, tutte le soluzioni per la nostra vita, e quindi dobbiamo solamente ritrovarle e ricercarle.
0: E soprattutto abbiamo una forza incredibile.
1: Sì.
0: Senti, come nasce Labbra di Vetro? Mi dicevi che ci sono delle collaborazioni importanti dietro alla nascita di questo brano.
1: Sì, Labbra di Vetro è scritta da Lorenzo Vizzini, che è un autore importante, giovane ormai, della musica italiana, è uno degli autori di riferimento principali di Renato Zero e anche della compianta Ornella Vanoni, alla quale voglio mandare un grande bacio nel cielo, un beso, un seu praella, perché lei è stata veramente la più grande di tutti.
0: È vero.
1: Ha creato il ponte principale tra l'Italia e il Brasile. E lei, diciamo, questa canzone, Labbra di Vetro, l'ha ascoltata, l'ha provinata, però poi non l'ha cantata. Quindi Lorenzo Vizzini, quando mi ha conosciuto, ha detto: ma sai che ho una bossa nuova in italiano che potrebbe andare bene per te? E quindi l'ho cantata e l'ho messa nel film. I miracoli della vita,
0: è vero.
1: A volte, gli incontri, quelli.
0: Ma secondo
1: destinati.
0: Me quando si viaggia sulle stesse frequenze, si ha questa positività, si attirano solo cose belle. Io sono di questo parere. E invece gli altri due brani come si chiamano?
1: Allora, il tango si chiama Angustia e dà il titolo al film, ed è il tango, quello storico di Casa Ricordi, che abbiamo detto prima. Ovviamente abbiamo cercato gli spartiti originali insieme all'archivio Ricordi, Pierluigi Ledda, che ringrazio perché è una persona speciale, è un artista anche lui, e quindi mi ha dato la possibilità di accedere a un archivio storico di Ricordi di Milano che è inaccessibile, quindi abbiamo fatto una cosa veramente unica nel suo genere. E abbiamo ridato vita a un tango. E poi il terzo brano è in portoghese, si chiama Terra das Mulheres.
0: Okay.
1: Ed è una storia vera di una donna che ha subito degli abusi. Quindi, quando ho cantato il brano, diciamo recitando nel film, nel corto, ho pianto davvero. Il regista è stato bravissimo, Alessio Taranto, perché io pensavo che cancellasse quella parte perché ero disperata, cioè piangevo tanto, mi tremava la voce. E invece poi l'ha tenuta nel film. Quindi quando vedi il corto, vedi questa ragazza che piange davvero perché vive il proprio dolore, la propria violenza, e vive la violenza di tutte le donne del mondo, perché Terra das Mulheres significa terra delle donne.
0: Okay.
1: Sombra

0: Che meraviglia, che meraviglia, ragazzi. Vorrei faccio un applauso.
1: Grazie.
0: Veramente una voce straordinaria.
1: Grazie. Io utilizzo la mia voce per arrivare al cuore.
0: Certo. Poi chi fa recitazione lo sa che la voce ti mette proprio in contatto con le emozioni.
1: Il respiro.
0: Ragazzi. A volte ci dimentichiamo di respirare.
1: Ricordiamoci di respirare.
0: È fondamentale.
1: Il respiro è tutto, non solo per i cantanti, ma per tutti gli esseri umani. Ci connette con il divino.
0: Esatto, e anche il pandeiro, questo ritmo primordiale che ti collega, esatto, un po' come se fosse il battito del cuore e il battito della terra.
1: È il battito del cuore,
0: è
1: vero?
0: Sì. Senti, io veramente sono molto felice di averti qui. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa musicale, così mi racconti ancora qualcosa fuori onda.
1: Parliamo perché... del disco del 15
0: esatto,
1: ottobre.
0: E okay, torniamo con tutte le novità. A tra pochissimo, sempre con Pamela D'Amico.
2: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua
0: brava, guarda,
2: si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

0: Ed eccoci tornati qui con Pamela D'Amico, una straordinaria non soltanto collega radiofonica, ma veramente ha un mondo dentro e fuori, perché veramente abbiamo parlato del cortometraggio Angustia, ma non soltanto quello, perché hai tantissimi progetti sia passati ma anche futuri. Allora io ti voglio chiedere innanzitutto, per Angustia, questo è il preludio di un diciamo progetto cinematografico più lungo o un capitolo a sé stante?
1: Allora, io devo dire che l'anno scorso ho recitato e cantato in un film, in produzione veramente enorme, internazionale, e il film De Opera, quindi diciamo che Angustia non è la mia primissima esperienza. Okay. E ho fatto questo film De Opera che ha portato l'opera al cinema, è stata una produzione veramente enorme, girata a Torino con Cassel, Fanny Ardant, e quindi
0: giusto un cast da poco.
1: Devo dire che anche lì me la sono cavata bene, anche perché ho più che altro ho recitato e cantato, quindi quando canto mi sento a mio agio. Io amo recitare, mi piace molto, mi sono trovata a mio agio e sicuramente accetterò qualunque altro tipo di proposta che sento inerente alle mie corde.
0: Certo.
1: Che possono essere in questo caso drammatiche ma anche ironiche. E a questo proposito voglio mandare un bacio sempre nel cielo a Monica Scattini, perché grazie a lei, che era la mia migliore amica, ho iniziato anche questo percorso.
0: Ecco.
1: Perché sono stata per tantissimi mesi appena arrivata a Roma con lei, e quindi devo sempre ogni giorno ringraziare lei. Ecco, la comicità, l'ironia,
0: sì,
1: che ho, gran parte me l'ha insegnata lei.
0: Viene da lei?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Quindi anche un ruolo comico, un ruolo ironico, guarda, mi ci trovo benissimo io.
0: Sicuramente da lassù ti sta dando tanto supporto e ti vede in tutto quello che fai.
1: Lo sento. Io sempre mando, alla fine del concerto di un brano, mando un bacio nel cielo a varie persone, e una di queste è lei. Già mi sto commuovendo.
0: Ecco.
1: E poi ci sarà quello che voglio dire, che secondo
0: infatti,
1: me è fondamentale, che il 15 ottobre
0: è una data speciale.
1: È una data speciale il 15 ottobre, perché uscirà il mio nuovo album, che poi diciamo il mio primo album importante.
0: Oh, e diciamolo allora.
1: E si chiamerà Encanto Latino.
0: Okay.
1: Questo titolo nasce proprio dall'incanto, cioè la magia e la meraviglia di vivere, riscoprire dopo il dolore, dopo la sofferenza, che tutti condividiamo, perché tutti attraversiamo,
0: fa parte della vita,
1: questa evoluzione. Si soffre per diventare migliori, per purificare,
0: certo,
1: il dolore. Io l'ho fatto, spero di prendere per mano e spronare tutte le persone che magari lo stanno facendo in questo momento. E quindi poi arriva questo disco Encanto Latino, perché dal canto e dal dolore arrivo all'incanto della vita. Dentro ci sono queste tre canzoni,
0: sì,
1: più altri brani che sono anche tutti da ballare, devo dire.
0: Oh.
1: Con degli autori straordinari che ringrazio, e della squadra dell'Isola degli Artisti di Carlo Avarello.
0: Okay.
1: Lo voglio dire. Nel disco ci sarà anche il brano che ho cantato con Serena Brancale, che
0: ma
1: è
0: veramente?
1: Nel disco di Serena Brancale.
0: Che meraviglia!
1: Il disco di Serena,
0: ecco,
1: l'ultimo, Sacro,
0: sì?
1: C'è un brano che si chiama Acheio, e che abbiamo cantato io, Serena Brancale e Omara Portuondo, la più grande star cubana del mondo, che è a L'Avana.
0: Certo.
1: Ci ha fatto questo regalo,
0: meraviglioso,
1: a Serena, di cantare questa canzone.
0: E chissà mai che magari farete un tour anche in Brasile, che tu ormai sei un ponte tra Italia e Brasile. Chissà,
1: tornerò
0: mai
1: presto in Brasile, lo posso già annunciare.
0: Ecco.
1: Non posso dire quando, però abbiamo già tantissimi altri eventi in Brasile da realizzare. Magari andiamo tutti quanti insieme.
0: Perché no? Dai,
1: andiamo a portare l'energia italiana. Poi loro ci amano, ci amano
0: tantissimo,
1: ci amano molto.
0: Bene.
1: Quindi arriva questo Encanto Latin.
0: E non vediamo l'ora di ascoltarlo.
1: Balliamo, c'è tutto da ballare.
0: Eh certo, e direi, intanto io vi ricordo, Angustia lo trovate su Rai Play,
1: sì, su Rai
0: ed
1: Play.
0: È nella top 5, quindi un grandissimo successo, e sicuramente sarà tutto in ascesa, perché sta riscuotendo veramente tanto successo. Io ti faccio i miei migliori auguri.
1: Complimenti a te.
0: Grazie.
1: E veramente a tutta Rai Radio, tutta italiana, perché sta investendo moltissimo sui giovani.
0: Sì.
1: Sui social, arrivate bene, e avete,
0: grazie,
1: il sorriso e l'allegria del mondo latinoamericano. In Brasile si dice beleza pura.
0: Oh, toda gioia,
1: toda beleza.
0: Ci regali un pezzettino,
1: facciamo,
0: dai.
1: Una schenata?
0: Vai così.
1: Allora,
0: una bella jam
1: session.
0: Tutti
1: insieme però, Oh, aria. Sarajo. Oba, oba, oba. Anche più in alto, vai.

0: Meravigliosa, ragazzi, Pamela D'Amico, grazie, grazie, grazie. Ma tu tra l'altro canti live anche in radio, perché mi dicevi che conduci una trasmissione su Isoradio, sì. Ricordiamolo.
1: Allora, ricordiamo che conduco Pop and Go su Rai Isoradio tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì 17-19 con Gabriele Brocani e Filippo Merola, e oltre a, insomma, il traffico, aggiornamenti di traffico quotidiani, Isoradio, ecco, è sempre una certezza, abbiamo ovviamente anche uno spazio che si chiama Comicidio, dove ovviamente io vi racconto i comicidi più belli della storia, e se non conoscete il comicidio è un problema,
2: ascoltare i podcast,
0: andiamo ad ascoltarcelo subito,
1: e poi ogni puntata suoniamo dal vivo con Filippo Merola, okay. E lì facciamo delle cose ogni giorno innovative, perché adatto in lingua italiana i pezzi portoghesi o spagnoli, al contrario i pezzi brasiliani in italiano. Facciamo delle cose veramente ogni giorno
0: pazzesche,
1: inedite. E poi ovviamente anche la notte
0: su Radio 1.
1: Su Rai Radio 1.
0: Meraviglioso. E allora, viva l'arte, viva la musica. Grazie Pamela D'Amico per essere stata con noi. È stato un immenso, veramente piacere.
1: Bellezza pura, e viva la gioia di vivere. E viva Rai Radio tutta italiana, e grazie.
0: Grazie, grazie a te. E allora adesso sai chi arriva anche? Serena Brancale.

0: Ma dico io, la percepite l'aria di Brasile qui in studio?
1: Buongiorno, perché...
0: Senti, anche Julian Borghesone è diventato...
1: Borghesangi, come stai? Tutto benji?
0: Borghesangi, tutto benji. E tu, come stai?
1: Benji, benji, abbastanza caldongi.
0: Molto caldongi. Comunque, è così, aria condizionata non c'è oggi. Comunque, ragazzi, no, veramente, puntata bellissima. Abbiamo cantato, ballato con questa artista straordinaria che è ancora qui con noi, tra l'altro in studio, ci sta insegnando a suonare il pandeiro. Adesso anche il nostro Julian diventerà un esperto suonatore di tamburello, ha già annunciato le prime date in Brasile. Lo zainello, bellissimo. E comunque noi siamo quasi in chiusura di queste tre ore magnifiche veramente passate insieme, grazie di essere stati con noi. Adesso diamo ovviamente la linea a Julian Borghesone dalle 10 alle 12 e noi ovviamente ci ascoltiamo e ci sentiamo domattina puntualissimi come sempre dalle 7 alle 10 con Mattina Tutta Italiana Estate. Un abbraccio, un saluto da Rossella Di Pierro e noi andiamo avanti con Ricordi Elisa Blanco. Ciao!

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Qualcosa di grande, Luna Pop su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno, buongiorno da Julian Borghesan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Inizia estate tutta italiana. Sto sistemando altezze, microfoni, console e quant'altro perché sono passate le girls, Rossella e Giulia. Aspetta, arrivo. Resta lì amica, amico, ascoltatore. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Le 10:08 minuti, allora per la prossime due ore, fino più o meno a mezzogiorno insieme con questo programma estivo, iniziato il 1° di giugno, andremo avanti fino alla fine del mese, quindi ancora qualche giorno, estate tutta italiana, questo è il titolo che riprende poi il nome della radio, che è Rai Radio Tutta Italiana, la radio che vi propone esclusivamente musica made in Italy di ieri, di oggi e a volte anche qualcosa di domani. Facendo dei viaggi che non sono dei voli pindarici, per carità, sono dei viaggi nella musica, laddove, aprendo anche quei cassetti dei ricordi, riusciamo a farvi riascoltare anche quelle canzoni che abitualmente magari non sono quotidianamente in rotazione alla radio, da tempo che non ascoltate, quindi questo è un modo anche per rispolverare la vostra ma anche la nostra conoscenza musicale. Nella prima ora di Estate Tutta Italiana vi abbiamo abituato ai tormentoni, ai successi, alle canzoni dell'estate dal 1980 ad oggi, ogni giorno un decennio. Oggi è mercoledì, quindi siamo partiti lunedì con gli anni 80, martedì 90 e oggi andiamo sugli anni 2000. Anni 2000 che sembra ieri, no? Che era l'anno 2000, 2001, 2002, 2005, cioè sembra veramente ieri, ma in realtà sono già passati 26 anni. Siamo nel 2026, quindi 26 anni giusti sono volati. La mia generazione soprattutto si rende conto che questi anni, questi 26 anni, sono volati, c'è un quarto di secolo che è volato, 25 anni che pam, sono spariti così, ci siamo girati, abbiamo detto ma sono già passati 25 anni, ma sono già passati 25 anni da quando ballavamo e cantavamo Vamos a bailar esta vida nueva di Paola e Chiara, sì, sono passati 26 anni. Però ne sono passati 25 se andiamo nel 2001 e uscivano canzoni come Infinito di Raff, ma soprattutto Tre parole di Valeria Rossi, che tutti quanti abbiamo canticchiato almeno una volta perché era il vero tormentone dell'estate 2001. Dammi tre parole, 25 anni fa, sembra ieri. Ma facciamo un passo alla volta. Prima restiamo nel 2000 con Vamos a bailar esta vida nueva Paola e Chiara e poi andiamo nel 2001 dove ascoltiamo Infinito di Raff. Tra l'altro Infinito di Raff al Festival Bar di quell'anno fu premiato come miglior brano radiofonico, quindi premio radio, e poi Valeria Rossi, Tre parole, sempre al Festival Bar, ricevette il premio Rivelazione Italiana. Quindi 2000 e 2001, grandi protagonisti. Musica.

2001, una di quelle canzoni che in quell'estate lì, insomma, suonava tantissimo le radio, i jukebox, la grande musica italiana rappresentato da questo straordinario artista. Sono le 10:20, buongiorno da Julian Borghesan, come state? Tutto bene? Grazie per aver scelto anche questa mattina Rai Radio Tutta Italiana, grazie per il vostro interessamento nei confronti di questo programma Estate Tutta Italiana. Saluto anche tutti gli amici, cosa che faccio ogni giorno, tutti gli amici italiani residenti all'estero che ci stanno ascoltando tramite Rai Play Sound o comunque tramite il web, la rete, eccetera. Saluto anche chi ci segue tramite la DAB. Piccole istruzioni al dettaglio: se volete ascoltarci su Rai Play Sound, semplicissimo, cercate l'app Rai Play Sound, la scaricate, è gratis, quindi gratuitamente accedete e ascoltate sia le dirette che i podcast dei programmi radiofonici, ma poi c'è anche un'area dedicata agli original podcast. Allora, era il 2001. Facciamo adesso un passetto in avanti, estate 2002. Tra l'altro apro parentesi che in qualche modo c'entra però, perché proprio ieri qui a Roma c'erano Tom Holland e Zendaya per la presentazione di Spider-Man, il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day, che uscirà il 29 luglio nelle sale. E praticamente sia Tom Holland che Zendaya dicono per Peter Parker è come un fratello, sia uno che per l'altro, insomma, in poche parole. C'è da dire una cosa, loro sono ormai una coppia, si sono conosciuti 10 anni fa sul set dell'altro Spider-Man, e da lì è nato l'amore e il resto comunque è storia. Ma perché ho accennato, chiusa parentesi, a Peter Parker, ma soprattutto perché ho accennato a Spider-Man? Perché l'estate 2002 vede l'uscita in Italia del film Spider-Man diretto da Sam Raimi, il primo storico cinecomic con Tobey Maguire, il 7 giugno, quindi 7 giugno del 2002. Poi, sempre a proposito di film dell'estate 2002, l'8 giugno, quindi il giorno dopo, esce un capolavoro, L'era glaciale, primo indimenticabile capitolo del franchise d'animazione targato Blue Sky Studios. Mentre l'estate, ma da lì a poco, viene anticipata il 17 maggio con l'uscita di Star Wars Episodio 2, L'attacco dei cloni. Grande permanenza però in sala per tutta l'estate, seconda pellicola della trilogia prequel, e gli amanti di Star Wars, perché ci sono proprio dei fedelissimi della saga di Star Wars, il 17 maggio erano già pronti lì in prima fila per entrare in sala per andarsi a vedere questo nuovo capitolo. Va bene. Nel frattempo però nelle radio nell'estate 2002 cosa suonavano? Tante canzoni. Ce n'erano due in particolare che hanno fatto impazzire le piazze, i grandi eventi live musicali di quell'estate, gli eventi delle radio, gli eventi delle televisioni, eccetera. Una era Rosso Relativo di Tiziano Ferro, un giovanissimo Tiziano Ferro. Dall'altra parte invece c'era Valeria Rossi con Tre Parole.

Rosso Relativo, Tiziano Ferro, canzone dell'estate 2002. Quelli lì erano gli anni di Rosso Relativo, poi Perdono, insomma canzoni che hanno reso grande questo artista, che all'inizio probabilmente non era stato completamente capito, come accade sempre poi a quelli che diventano grandi. Sì, piaceva, non piaceva, qualche titubanza anche da parte degli addetti ai lavori, dei discografici, eccetera, ma chissà, poi a un certo punto naturalmente trova sulla sua strada una signora, che tra l'altro saluto perché è una persona meravigliosa, oltre che grandissima professionista, Mara Maionchi. Allora, e Mara fa quel lavoro lì e Tiziano Ferro diventa Tiziano Ferro. Va bene, allora le 10:32 minuti, facciamo un salto dall'estate 2002, non me ne vogliano i tormentoni dell'estate 2003, ma volevo andare nel 2004, perché mi ricongiungo a quello detto prima a livello di cinema, perché a luglio del 2004, per l'esattezza il 16 luglio, a proposito di film, esce al cinema Spider-Man 2, il celebre cinecomic diretto da Sam Raimi, campione di incassi dell'estate. Andando un po' più in là, mese di agosto, altra eroina, signori. Il 27 agosto, Catwoman con Halle Berry. Catwoman con Halle Berry del 2004, secondo me è la miglior Catwoman mai girata, perché dovrebbe esserci, se non vado errato, un'altra pellicola in giro, però quella con Halle Berry, forse perché lei bella, brava, sensuale, perfetta in quel ruolo lì. 2004, senza darvi delle date, ma per farvi capire, è anche l'anno dove escono dei film colossal, tipo Il Signore degli Anelli, Ritorno del Re, Troy, film questo vero colossal, poi per gli appassionati Kill Bill volume 2, qualcosa di fantastico, eccolo qua un appassionato, per gli altri appassionati Harry Potter il prigioniero di Azkaban, e mentre di italiani tra i film c'è quello di Paolo Sorrentino, Le conseguenze dell'amore. Mentre Le conseguenze della musica fanno sì che quell'estate sigle del Festival Bar furono il grande Babumba di Zucchero, tormentone di quell'estate, e altro tormentone Convivendo di Biagio Antonacci. Quindi Zucchero e Antonacci qui su Rai Radio, tutta italiana.

Convivendo, Biagio Antonacci qui su Rai Radio Tutta Italiana, 10:41, estate tutta italiana, insieme a Giulian Borghesan. Convivendo e il grande Babumba di Zucchero, ascoltato prima, come detto, erano le due sigle del Festival Bar dell'estate 2004. Passiamo al 2006, esattamente 20 anni fa l'Italia diventava campione del mondo di calcio e, visti poi i successivi mondiali, ahimè, visti nel senso che ce li guardiamo noi tranquillamente da casa, guardiamo le altre partite, le altre squadre, eccetera eccetera, comunque visto i risultati disastrosi del proseguio poi della nazionale italiana di calcio, sembra passato un secolo da quel 2006, esattamente da quel 9 luglio 2006, quarto titolo mondiale dell'Italia, che batté la Francia ai calci di rigore, famosi per il gol di Grosso e l'espulsione di Zinedine Zidane. Riecheggia ancora il tormentone dei tifosi che presero, no, il famoso po po po po po po, che era la canzone Seven Nation Army dei White Stripes, cosa che già facevano dei tifosi francesi del campionato nella League One, ma noi ce la siamo fatta in qualche modo nostra e via. Tant'è che al ritorno poi dai campionati del mondo di calcio, ricordo due occasioni dove alcuni giocatori come Del Piero, Materazzi eccetera furono invitati sul palco allo stadio San Siro, due concerti ben distinti, uno quello di Robbie Williams e l'altro quello dei Rolling Stones, e particolarmente quello dei Rolling Stones, salendo sul palco appunto i calciatori, tutto lo stadio di San Siro iniziò a intonare il popo popo che rese celebre e famoso insomma i tifosi italiani in tutto il mondo. Va bene, stop alla base. In quell'estate, sulla scia della vittoria dei mondiali, tra l'altro sempre di azzurro si parla, perché l'estate 2006, per l'esattezza il 15 luglio, vede anche il lancio ufficiale di Twitter, che cambia per sempre il modo di condividere gli aggiornamenti in tempo reale. Perché azzurro? Perché l'uccellino famoso era azzurro, adesso è diventato X, è tutta un'altra cosa, c'è chi lo ama ancora, chi non lo ama più. Ma dicevo, quell'estate, sulla scia della vittoria dell'Italia ai campionati del mondo di calcio, nascono anche tante canzoni goliardiche, prese in giro soprattutto per la cosa accaduta della testata di Zinedine Zidane. Lì insomma ne sono, a livello social, nate veramente tante. E poi il tormentone diventa invece la canzone di Checco Zalone, Siamo una squadra fortissimi. Quindi ci ascoltiamo Siamo una squadra fortissimi, e sempre dall'estate 2006, altro tormentone di Luciano Ligabue, Happy Hour.

giustamente eravamo tutti dentro l'happy hour in quell'estate 2006, perché l'Italia, come detto, diventava campione del mondo, mondiali in Germania, finale vinta ai rigori contro la Francia, ultimo rigore battuto da Fabio Grosso, e quella lì insomma era l'ultima nazionale che ci ha dato grandi soddisfazioni da un punto di vista calcistico. Ma non piangiamoci addosso, speriamo insomma di risollevarci. Adesso ho visto con l'arrivo del nuovo presidente della FIGC Malagò, insomma stanno ristrutturando tutto quello che è il comparto calcistico italiano. Dobbiamo dare spazio ai giovani, ragazzi, spazio ai giovani, basta far giocare sempre gli stessi, spazio ai giovani, l'ha dimostrato, no? L'under 21 di Baldini che è andata in qualche modo in prestito alla prima squadra vincendo due partite. E cavolo, cioè non è che bisogna far così, cioè bisogna osare nella vita. Va bene, andiamo all'estate 2008. Estate 2008, protagonista qui questa mattina, estate tutta italiana su Rai Radio, tutta italiana insieme a Julian Borghesan. Estate 2008, intanto è stata l'estate per quanto riguarda il Festival Bar molto particolare, perché per questioni tecniche, finanziarie, eccetera, l'edizione del 2008 non andò in onda, quindi da quell'anno si decreta ufficialmente in qualche modo la fine della storia del Festival Bar, il programma musicale più famoso e più seguito in Italia, sia nelle piazze che in televisione, perché Festival Bar nasce grazie al patron Vittorio Salvetti con l'idea di portare sul palco tutti quelli che sono i grandi successi dell'estate suonati e richiesti dalla gente nei jukebox. Questo era il Festival Bar, che ebbe grande fortuna grazie anche ai tanti conduttori che si sono alternati, da Amadeus a Gerry Scotti a Fiorello e chi più ne ha più ne metta, insomma questo era il Festival Bar. Quindi 2008, nonostante la non uscita in televisione del programma, ma uscì comunque la storica e sempre presente doppia compilation, c'era quella blu e quella rossa, suddivisa sostanzialmente per generi musicali, per artisti italiani, internazionali, eccetera eccetera. E in quel Festival Bar furono protagoniste due canzoni. Da una parte Gioca con me di Vasco Rossi e dall'altra Ciao e arrivederci di Gianluca Grignani. Questo per quanto riguarda l'estate 2008. L'estate 2008, apro una veloce parentesi televisiva, vide anche in onda su Rai 1 dal 30 giugno al 12 settembre nell'Access Prime Time La Botola, che era un quiz televisivo che forse molti di voi si ricordano, condotto da Fabrizio Frizzi, sostituiva Affari tuoi durante l'estate, ed era basato su tornei in cui i concorrenti si esibivano in diverse prove di abilità come il canto, la recitazione, il ballo, eccetera eccetera. E la particolarità di questo format consisteva nel meccanismo di eliminazione, cioè i concorrenti che perdevano la sfida cadevano letteralmente attraverso il pavimento. Torniamo alla musica, estate 2008, come detto, arriva subito Ciao e arrivederci di Gianluca Grignani e poi Gioca con me di Vasco Rossi.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni, lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: che male c'è?
1: Che male c'è? Bah. Pa, pa, pa, pa, pa. Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, Partenope. Questo è il titolo della canzone, tra le 40 più suonate alla radio in quest'estate 2026. Allora, io devo ringraziare subito una mia amica, una vostra amica, che mi ha portato un caffè, un ginseng, perché stavo praticamente svenendo. Ci vuole ogni tanto il ginsenghino. Carmela De Rose... Perché non vieni in diretta? Scusa, mi sta riprendendo con lo smartphone. Vieni un attimo in diretta, vieni. Vieni, Carmi. Vieni, Carmi. Ti chiamano Carmi? No, aspetta un po' che adesso la sentiamo. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Senti,
2: a tutti. 11:07 minuti.
1: Sì, come ti chiamano? Carmi? No.
2: A me chiamano Ela.
1: Ela?
2: Ela.
1: Ma dai,
2: sì,
1: è bello Ela. Ela De Rose.
2: Ela De Rose.
1: Sì. Ela è bella. Allora, io ho sempre pensato al tuo cognome, sì. Avendo degli amici De Rose, però diventa poi De Rosas, perché in Sardegna diventa De Rosas il tuo cognome. Lo sapevi?
2: Sì, no, non sapevo questa cosa.
1: Che origine
2: cosa.
1: Ha De Rose come cognome?
2: Io mi trovo impreparata su questa
1: lo
2: cosa.
1: Lo sai?
2: Io so che il mio cognome deriva da Federico De Rosa.
1: Ok.
2: Che era il principe del paese in cui io vivo in Calabria, che
1: in
2: si
1: Calabria.
2: Chiama Rose.
1: Quindi lo stesso De Rosas, probabilmente il ceppo è lo stesso e poi...
2: Può essere.
1: Può essere quella roba.
2: Però infatti io mi chiamo Carmela De Rose di Rose, perché il mio paese si chiama Rose.
1: Ma dai.
2: L'assurdità.
1: Cioè tu sei sindaca praticamente.
2: del mio paese, sì.
1: Infatti sotto è scritto frazione di Ela sul cartello quando arrivi. Va bene, scusa?
2: Provincia di Cosenza. Poi tra l'altro io sono veramente Cosa onorata oggi.
1: Salve.
2: Di essere in diretta su Rai Radio Tutta Italiana insieme al mitico... Sì. Il mio conduttore preferito, Julian Borghesano.
1: Anch'io sono onorato e saluto tutti, anche quelli che ci stanno guardando attraverso lo smartphone, che a sua volta va sul... che fatica, cioè sui social di...
2: Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, senti che voce che c'ha. Lei...
2: Ah, che tra l'altro ti ho detto questa cosa fuori onda, ma te la dico adesso.
1: Quale?
2: Quella canzone Vasco Rossi gioca con me, l'aveva dedicata a Barbara D'Urso, perché Barbara D'Urso l'aveva tradito. Sai.
1: Ma è uscita sta cosa?
2: Sì, si sa.
1: E lui ha sofferto di...
2: Molto, tantissimo ha sofferto.
1: Cioè, capito, tu capisci, giochi con me e io adesso faccio le canzoni, capito?
2: Adesso stavi imitando proprio lui.
1: Adesso, dopo, dai. Così era.
2: Era adesso, dopo, dai.
1: Carmela De Rose, capito? Va bene.
2: Ciao.
1: Ma riprendi tutto. Senti, no, diamo l'appuntamento al tuo programma.
2: 16:30-18 con la voce delle emozioni qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi avrò in studio Roberto Ciuffoli.
1: No!
2: E Dolce Nera.
1: No! Sì. Allora, tu devi sapere che Roby, me li devi salutare, perché Roby è un amico, non ci vediamo da un po' di tempo.
2: Ma però... allora rimani, no? Così lo saluti.
1: A che ora?
2: Alle 16:30 arriva.
1: Guarda, io ho finita poi la diretta di Radio 2, vengo giù e Emanuela, che ho rincontrato a Sanremo dopo un po' di anni, è una persona alla quale voglio molto bene, ci conosciamo da tantissimi anni e poi gli ho spoilerato una cosa al primo maggio, perché io conobbi Manuela artisticamente grazie a un discografico manager che purtroppo è scomparso, si chiamava Roberto Danè. Roberto Danè, l'hai conosciuto? Roberto Danè ha gestito per tutto un periodo Lines Music, che è l'etichetta di Antonello Venditti. E quando io lavoravo con Antonello, i 2 anni e mezzo che ho lavorato con Antonello, ho lavorato con Roberto. E un giorno Roberto arrivò e mi disse: ho scoperto una ragazza che ha un talento, secondo me, pazzesco. E mi fece sentire la canzone di Dolce Nera. Quindi questa
2: Qual
1: cosa.
2: Era? Te la ricordi?
1: Non me la ricordo.
2: Non te la ricordo.
1: Però insomma, che tra l'altro era un provino questo. E questa cosa gliel'ho raccontata a Manu, perché non c'è mai stato negli anni l'occasione, eccetera, e gli sono venuti gli occhi lucidi, perché mi ha detto: cavolo, cosa mi hai ricordato? E Roberto Danè è stato colui, infatti lei dice è vero, colui che ha scoperto appunto Manuela Dolce Nera, che sul palco del primo maggio, se ti ricordi, ha fatto
2: ha
1: un'esibizione
2: con My Love.
1: pazzesca, cioè lei è,
2: ma non solo, anche al San Marino Song Contest ha spaccato, ha energia vinto il premio della critica,
1: energia
2: quest'anno.
1: Pura, lei è una grandissima artista, necessita veramente di più visibilità perché lei è un grande talento. Poi posso dirti che Dolce Nera, piano e voce, è qualcosa di pazzesco,
2: fenomenale, è fenomenale. E va poi bene, avremo in collegamento telefonico il mitico Brunori Sas.
1: Oh, dalla Calabria.
2: Sì.
1: Grande Brunori. Grande, Brunori è. Brunori è un altro personaggio incredibile. Perché
2: tanta
1: Brunori
2: roba
1: ha una particolarità. Allora, se non lo conosci, ti sembra uno un po' sulle sue, schivo, altezzoso, un po' distaccato, un po' radical chic. Se lo conosci,
2: è cioè, alla manissimo.
1: No, ma Brunori è un animatore, cioè di una simpatia pazzesca.
2: Bravissimo, ma poi è di un'umiltà e in Calabria lo amano tutti.
1: No, ma ti credo, guarda, io l'ho incontrato
2: lo amano tutti,
1: più volte
2: tutti,
1: quest'anno
2: tutti,
1: a Sanremo. E, ragazzi,
2: anche quest'anno l'hai incontrato tu a Sanremo?
1: Sì.
2: Io non sono riuscita, sai.
1: Quest'anno l'ho incontrato nella serata.
2: L'anno prima sì,
1: serata
2: cioè quando ha partecipato.
1: Cover, serata delle cover quest'anno. È venuto da noi a fare due chiacchiere in radio e ecco, come sempre simpaticissimo, simpaticissimo. Mi è rimasto impresso 2 anni fa quando in conferenza stampa qualcuno gli ha chiesto: ma non ti sembra un po' tardi per il Festival di Sanremo? Cioè, i soliti, no, che devono. E lui in modo molto tranquillo ha detto: no, anzi, è il momento giusto, perché io a venire a Sanremo prima non avevo niente da dire. Quest'anno ho una canzone che può dire qualcosa, quindi Sanremo

0: dedicata poi a Roma, perché Amor Roma è quella cosa lì. Cosa pensi di Achille Lauro?
1: Guarda, io credo che Achille sia un artista vero, puro. Mi piace, okay. Mi piace la sua musica, okay. Perché ha una drammaturgia musicale differente rispetto ai suoi coetanei.
0: Questo è vero.
1: E unisce questo pop, ma anche rock, e ha un genere multigenere.
0: Multigenere, sì. È molto stiloso, poi insomma attento alla moda, alle cose, tant'è che ha messo anche no, la sfilata di moda nello show a San Siro.
1: Vero.
0: L'altro ieri mi diceva il mio regista di Radio 2, che fanno, loro fanno i pre-show, no, sul palco del Team Samaritz, è arrivato Achille Lauro come grande sorpresa, è venuta giù la piazza. Cioè, come se fosse arrivato, non lo so, Robbie Williams, piuttosto di più forse.
1: Secondo me può essere considerato il Vasco Rossi giovane.
0: Il Vasco giovane.
1: Sì, quello che sì. Attira tanto. Sì.
0: Dai, ce lo ascoltiamo. Amor, Achille Lauro su Rai Radio Tutta Italiana. E mi raccomando, tardo pomeriggio, il programma di Carmela De Rose, perché è un programma che va ascoltato. Poi oggi hai degli ospiti davvero
1: ti
0: davvero
1: aspettiamo
0: incredibili.
1: Giù,
0: va
1: oggi.
0: Bene, va bene, musica.
1: Ciao.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Un gioco semplice, Omar Pedrini qui su Rai Radio tutta italiana. Saluto l'amico Omar di Brescia. Omar è di Brescia. Brescia, Brescia. Grande Omar, grande. Grande Omar che poi insomma ha fatto il suo percorso come solista una volta che si sono sciolti i Timoria. Timoria, band storica, vabbè, chi ama la musica italiana insomma sa di che cosa parlo. Le 11:21, questa è Rai Radio tutta italiana, estate tutta italiana, insieme a Julian Borghesan, scusate, Timoria, naturalmente Omar Pedrini, Francesco Renga, anche lui poi carriera da solista, eccetera. E il resto è storia, chiusa parentesi. Dicevo, questa è la seconda ora. Sto guardando in playlist una canzone che, vi giuro, non la sento da tantissimo tempo, immagino anche voi. Ce l'ascoltiamo subito, anzi facciamo una cosa, mettiamo tre canzoni non stop proprio. Ascoltiamo Enrico Nigiotti con In punta di piedi, poi ascoltiamo Annalisa con Canzone estiva, ma subito quella bellissima, la storia della musica leggera italiana, non la sento da una vita e spero vi faccia piacere. Era il 1972 quando Claudio Baglioni scriveva e cantava Mia libertà.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

colpa delle canzoni. Se faccio finta di te, ti penso in punta di piedi, poi torna tutto com'è. Perché lo sai, le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate.

Canzone estiva Annalisa sulle radio tutta italiana. Stavo dando un'occhiata un po' alla situazione live concerti di Annalisa. Allora, innanzitutto l'appuntamento con la A maiuscola è la prossima estate, 12 giugno, Stadio San Siro di Milano. Segnatevelo, in tanti so che l'avete già fatto e questa è una cosa. Mentre per quest'estate, Ferragosto, 15 agosto, sarà nel cast e ospite del Red Valley Festival 2026 che si tiene ad Olbia, l'arena di Olbia. Si tiene tra il 13 e il 16 di agosto e il 15 di agosto ci saranno appunto Annalisa, Sfera e Basta, Ernia, Samurai J, Saif, Rari dal Tacco e tanti altri. Insomma, questo è un po' il cast del Ferragosto. Stavo anche pensando una cosa, cioè la bellezza, la fortuna, scusate perché lo sapete che io con voi ho un rapporto, come dire, comunitario, cioè siamo una grande community, mi apro, parlo con voi, vi racconto a volte anche delle cose mie, eccetera. No, stavo ragionando qui solo nel Meta Studio questa mattina, via Asiago 10 in Roma, fuori un caldo di quelli proprio tropicali, io qui dentro, temperatura giusta, eccetera, davanti a tutti questi computer, davanti a un microfono con le cuffie, e pensavo alla fortuna. La fortuna che ho di fare questo mestiere, ma soprattutto la fortuna di fare ciò che ho sempre sognato di fare, ovvero la radio, ovvero la conduzione, ovvero lavorare nella comunicazione. Quindi insomma, ve lo volevo dire, qualcuno starà dicendo chi se ne frega, però io spero che voi possiate fare e stiate facendo insomma ciò che vi piace. Lo so. Ecco, c'è lui che ascolta, lui c'è sempre, lui che è sotto l'ombrellone dice non dimmelo a me, lo so, tu stai bene amico mio. Detto questo, continuiamo con la musica, allora stop alla base, ci ascoltiamo Clementino con Children insieme a LDO featuring Leiba, poi H7 non dimenticare e Biagio l'abbiamo sentito prima, facciamo Rocco Hunt, la più bella del mondo, musica.

0: La più bella del mondo, Rocco Ante, 11:43 minuti. Buongiorno ancora Giulia Borghesana, Rai Radio Tutta Italiana, Estate Tutta Italiana. Volevo salutare my friends from Poland. Hello, good morning, buongiorno. Buongiorno a tutti, perché loro sono in visita qui in Via Asiago. Arrivano da Radio Television from Poland. Which is the name?
1: Eska,
0: a national network. Okay, like Rai.
1: Yeah, but not private.
0: Ok, si chiama Esca, è appunto l'azienda radiotelevisiva network nazionale dalla Polonia. Le prime cose che io ho detto, the first words with you, Boniek and Lewandowski, cioè proprio per parlare di calcio mondiali. Ok, allora ci ascoltiamo un pezzo di Laura Pausini, così diamo il tempo anche ai nostri amici di visionare il nostro Meta Studio, che è tecnologicamente piuttosto avanzato. Poi arriva Federica Abbate con Superman e Renato Zero con La Ferita. Eccoci qua.

fino all'ultima nota, Federica Abate, Superman, canzone della top 40, quindi delle 40 canzoni più suonate dalla radio. Federica Abate, bravissima cantautrice e bravissima autrice anche per tanti altri suoi colleghi. 11:51 minuti, in realtà ha lanciato anche la canzone La Ferita di Renato Zero, tra poco l'ascoltiamo. Mi sono preso un po' di tempo perché avendo qui appunto questa delegazione di una radio e televisione privata polacca, stanno facendo il giro di Via Asiago, dell'azienda, gli studi e quant'altro, quindi insomma ho dato un po' di tempo, ma in realtà se ne sono già andati in altri meandri qua della sede Rai. Allora, un po' di notizie sfuse qua e là di cose successe. Intanto Fondazione Musica per Roma, è stato approvato il bilancio 2025 con ricavi record a 34 milioni, complimenti, quindi oltre 516 mila spettatori all'auditorium, incremento del 19%, un utile di esercizio di circa 470 mila euro, il valore più alto mai raggiunto dalla Fondazione Musica per Roma. E complimenti di cuore, complimenti. Tra l'altro Auditorium di Roma ti garantisce un servizio meraviglioso se vuoi andare a ascoltare della buona musica o anche spettacoli come la Cavea ad esempio di Roma. L'altra sera eravamo in occasione dello spettacolo di Maurizio Battista con tanti ospiti, da Orietta Berti, Eddie Brock, Antonio Mezzancella, Los Locos eccetera, 2000 paganti. Però si sta bene, cioè sei proprio coccolato dal personale dell'auditorium. Poi altre notizie, Eros Ramazzotti, atto formale della cittadinanza onoraria di Joppolo, a un anno di distanza dalla delibera comunale, la nonna materna viveva in questo piccolo comune del Vibonese. Poi ancora Riccardo Cocciante apre la stagione dei concerti in Piazza San Marco a Venezia, giovedì 25, quindi domani, il live di questo straordinario cantautore, poi sabato 27 Bocelli e poi La Fenice e Bennato, insomma tanti grandi appuntamenti. Stop alla base, arriva La Ferita, Renato Zero e poi Francesco Gabbani con Summer Funk, che sarà probabilmente l'ultima canzone. No, c'è tempo anche per i saluti.

La ferita Renato Zero, in realtà non ce la facciamo con i tempi, quindi è questa l'ultima canzone di oggi per Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana. È stato un piacere stare in vostra compagnia. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali dalle 10 a mezzogiorno più o meno, e anche domani la musica delle vostre estati dagli anni 80 ad oggi, e poi tanta altra buona musica, esclusivamente musica italiana. Buona giornata, restate su Rai Radio Tutta Italiana. Ciao.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

I pensieri di Zo sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zo sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana, ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10 e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Voi come sapete Disco Rai è un progetto trasversale e va in onda su Rai Radio Tutta Italiana il martedì e il giovedì alle 13 alle 19 e poi su Iso Radio rigorosamente in diretta dalle 22.15 circa alle 24. Oggi vi presentiamo un artista a cui siamo molto legati a quest'album che si chiama Amor Proprio. L'abbiamo incontrato qualche giorno fa qui a Via Asiago. Parlo di Sacco Quintale, che tra l'altro è entrato direttamente al quinto posto nella classifica degli album, e a proposito quello ufficiale della FIMI, a proposito di classifiche mi veniva da riflettere su un fatto, cioè che è al quinto posto come album, è al 28° posto nella classifica Irwan come brani più trasmessi in assoluto da tutte le radio italiane con Lunedì e Blu, però non è nella classifica dei singoli, che insomma mi sembra un po' strano, anche se in realtà tutto quest'album è un flusso, una canzone tira l'altra ed è davvero un piacere ascoltarlo, non tanto per il tema che comunque sottostampa tutte quante le canzoni, ma soprattutto per un modo di porsi nei confronti della musica così aperto, così fluido, che insomma rende il tutto assolutamente piacevole e assolutamente interessante scovare nelle parole, così come sono state pensate giusto apposta da Franco Quintale, quelli che sono i testi e i sottotesti. Quindi un album veramente godibilissimo che vi consiglio, come vi avevo consigliato quello di Ernia, e che andiamo ad ascoltare per la maggior parte in questa puntata di Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana, mentre domani ne parleremo anche durante la puntata su Iso Radio, ne parleremo in studio anche con Simone Mercurio. E allora andiamo subito in studio in Via Asiago ad incontrare Fra Quintale.

0: E allora, disco Rai di oggi, sia su Isoradio che su Rai Radio Tutta Italiana, un disco a cui metto subito tre asterischi. Insomma, ci sono dei dischi che ci entusiasmano in particolar modo, ed è proprio questo, Amor Proprio, che insomma a noi ci veniva detto da, che ne so, dalle zie, dalle mai, ma ci metti un po' d'amor proprio in quello che fai, che poi io, a me non è mai mancato, però è sempre stato un consiglio poi giusto, no?
1: Sì, giusto, soprattutto questa cosa un po', questa frase un po' da nonna. Sì, è il titolo del mio disco e mi sembrava un bel contenitore di vari argomenti, in cui appunto cerco di fare un po' il punto della situazione nel disco, quindi sì, Amor Proprio.
0: Tra l'altro stavo pensando che l'ultimo che ha fatto un titolo, non dico simile, ma che parlava di ama il prossimo tu come te stesso, è stato proprio Manuel Agnelli nel 2022, nel post pandemia, in cui tra l'altro affrontava diversi argomenti. Ma l'album di Fra Quintale ha la capacità non avere una linea definita, anche se è un album assolutamente fluido e è un flusso continuo, finalmente, quello che si chiamava il concept, ma nemmeno, cioè è proprio coniugare quella che è la canzone, la struttura anche se vogliamo a noi conosciuta, con tanti segnali di innovazione. Non lo voglio chiamare autore, rap, non ci interessa molto, ci interessa sapere che insomma uno pensa, e soprattutto, prendo una tua frase a prestito, la stessa chiave non riapre un'altra serratura, né oggi né domani. Tu ne parli di rapporti amorosi, ma anche per la musica vale questo.
1: Sì, assolutamente, io sono proprio dell'idea che appunto la vita, le cose della vita, la musica, tante cose siano in costante evoluzione, e secondo me questo disco è un po' la ricerca della capacità di riuscire sempre a svegliarsi nuovi ogni giorno, per riuscire ad aggiungere sempre un tassello ed andare sempre avanti altrove.
2: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte.

0: l'altro abbiamo avuto un sobbalzo, come diceva Gaber, nella regione Picassico Dodenale, quando abbiamo sentito Lunedì Blu, che ci ha rincuorato, insomma, dopo un'estate un po' complicata dal punto di vista musicale per noi che facciamo radio, perché è una sintesi perfetta, dicevamo nel fuori onda, ad averci le canzoni che ti arrivano così, perché è proprio quell'equilibrio assolutamente perfetto tra un contenuto, un'ispirazione, l'esigenza di innovare in qualche modo la canzone italiana, no?
1: Sì, diciamo che soprattutto Su di me è un po' anche una cosa nuova, cioè non si scosta da quello che ho, da alcuni miei lavori precedenti, però secondo me ho aggiunto un layer nel mio, ho aggiunto un colore nella mia tavolozza, diciamo. E sì, mi sembrava appunto, quando ho proprio iniziato questo piano voce anche un po' lennoniano in parte, mi è sembrato proprio un bel gancio e anche una sonorità che cercavo e che ha chiuso secondo me poi la rosa dei brani che avevo per questo disco.
0: Ecco, a proposito di rosa dei brani, ci sono anche degli incontri, delle collaborazioni, e con la Pesce non perché era scritto nella cartella stampa, perché ci hanno anche suggerito i brani, penso, cioè, noi siamo DJ comunque, noi le ascoltiamo l'album, lo spippioliamo tutto, lo scegliamo, ma sicuramente questo incontro con la Pesce è particolarmente fortunato, no? Cioè, questo anche sotto il tuo fraseggio c'è, cioè, un arrangiamento, una specie di effetto che è pazzesco, secondo me cosa più bella di questa canzone, che è A prescindere, un po' perché con la Pesce rappresenta lo stesso quello che tu hai fatto in quest'album, cioè una sintesi tra quella che è la canzone classica che lui ha sempre amato e la necessità però di dare dei segnali nuovi.
1: Certo, sì, poi secondo me appunto Lorenzo ha questa capacità di mettere proprio il mare nella sua scrittura,

0: Senti, ci sono delle frasi che sono proprio delle immagini o comunque sono veramente ricche di ispirazione, tipo questi giorni sembreranno vecchie storie quando riapriranno le scuole, che ci serva da lezione. E tu da quest'album, visto che ti sei esposto molto, che lezione poi hai tratto? Che poi lo dice il titolo.
1: Ma secondo me, guarda, ho proprio realizzato e anche un po' fatto pace che per le cose giuste, secondo me, c'è bisogno di tempo, nel senso che spesso, appunto, soprattutto anche a livello discografico, gli artisti negli ultimi anni sono, secondo me, in un turbine di anche di fare le corse per avere il pezzo per l'estate, per Sanremo, per questo, per quello, e invece io in questo disco mi sono preso un po' il mio spazio, il mio tempo. Ho avuto la fortuna di avere un altro lavoro in mezzo, che è stato Love Bars con Coez, quindi anche a livello discografico ho sentito di avere anche un po' le spalle coperte, però mi sono preso proprio il mio tempo. Secondo me in Amor proprio si parla proprio di questo, di prendersi il proprio tempo per dare il tempo alle cose di crescere, di confluire, di diventare qualcosa.
0: Allora leggo un'altra canzone che è Non scendo più. Ma perché ti hanno detto non scendi più da quel piedistallo che ti sei costruito come cantante?
1: No, in realtà secondo me è più, tra mille virgolette, una sorta di preghiera, nel senso che comunque questa cosa della musica mi mantiene, secondo me, in una costante ricerca su me stesso, sul mondo che mi circonda, su tante cose, e questo è un po', cioè, è un po' un augurio a me stesso di riuscire sempre a vedere la vita attraverso una

0: successivamente gli artisti parlano a se stessi, vedi Ernia con Per te, evidentemente un po' di autoanalisi comunque non guasta per stare sempre coi piedi per terra. E la collaborazione con Gentile a livello musicale è molto spinta, voi vi siete poi incontrati anche sul palco di Sanremo nella serata delle cover con Che cosa c'è, però è voluto, immagino, una scelta del genere.
1: Più che altro, vabbè, John, poi sono anni che ci conosciamo, siamo veramente affiatati e c'è tanta stima a livello artistico e in questo pezzo in realtà parte tutto dal fatto che io avevo questo sample che richiamava molto il mondo, secondo me, cinematografico, che è molto nel suo immaginario, e soprattutto avevo questo ritornello che appunto citava questa cosa degli occhi diamanti, e noi avevamo da poco collaborato nel suo album con questo brano che si chiama Occhi da Gangster, e come nel cinema mi piaceva l'idea di avere un sequel di questo brano, e quindi è venuto proprio spontaneo chiamarla e volerla su questa traccia.
0: Ecco, per rendere quest'album un flusso e anche fluido c'è un 1-2 particolarissimo, cioè di quelli che poi ti fa continuare ad ascoltare l'album, che è Chi odi è gelato. Io ho chiamato un po' il momento animistico nella musica di quest'album, perché tu parti comunque da degli oggetti, delle cose che noi tocchiamo quotidianamente, per parlare di chiodi, di partenze, di persone che lasciano. Penso, io ho lavorato 8 anni a Rai Italia, quindi a Rai International parlavo proprio a tutti quelli che erano partiti e avevano lasciato l'Italia. È gelato perché ci sono questi inserti, queste citazioni di Lucio Dalla che ci fanno pensare invece a un viaggio anche nella cultura musicale.
1: Mm-hmm. Sì, assolutamente sì. Chiodi, secondo me, tra l'altro, è uno dei brani miei preferiti del disco, anche proprio per come l'ho scritto, questa cosa di citare i chiodi all'inizio della strofa, del fatto che poi di riutilizzarli anche come per dire te li levo io sti chiodi, vai dove devi andare, anche questa cosa di fare un passo indietro nei confronti degli altri, nonostante magari il bisogno di avere qualcuno a fianco, ma di mettere in primis, no, le esigenze di magari chi parte, anche secondo me anche un tema molto attuale per chi parte magari per lavoro piuttosto che per studi, chi va via dall'Italia, anche solo la propria città. E poi il resto dicevi, scusa?
0: Gelato invece, che contiene anche queste
1: citazioni. Esatto. Ma guarda, in realtà Gelato e il ritornello e la citazione sono venute da una sessione di Ceri, che è il produttore, assieme a Coez e Franco. Loro hanno lavorato al ritornello, che c'era questa citazione in studio, l'ho sentito, sono rimasto folgorato. Mi sembrava appunto bello avere sia Coez che Franco a livello proprio di autoraggio, di averli con me nel disco, e in più appunto c'è anche una citazione ad Amore disperato di Nada, e mi sembrava un brano anche leggero e simpatico, dove poter appunto riprendere anche questa cosa, no, della cultura italiana. C'è anche questo falsetto cantato che secondo me è anche un po' battistiano in qualche modo, e quello, diciamo, che è stato la canzone, cioè è un brano molto con delle influenze appunto molto italiane, secondo me.

0: chiudo con la copertina, ovviamente questa cassetta degli attrezzi che hai dipinto tu. Tra l'altro mi ha fatto pensare in realtà al salone di casa Modugno, dove c'è proprio il divano e sopra sempre un quadro, però non disegnato da lui, ma lui ne acquistava tanti e ha foraggiato tantissimi artisti e pittori. In più è nato a Poligno a Mare, dove c'è Pino Pascali, è stato un designer, un pittore pazzesco. Non ti chiedo perché queste due arti vanno insieme, perché è normale, cioè che poi uno si esprime o col cinema o con la musica, che senso di libertà ti dà sia l'uno con l'altro e che senso invece di costrizione ti dà sia l'uno che l'altro, soprattutto nel mondo musicale, perché ultimamente vedo molti sbroccare proprio.
1: E guarda, secondo me la musica, soprattutto la scrittura, per me appunto è un momento molto di autoanalisi, dove comunque il pensiero è costante e magari penso e ripenso ai fatti della vita, quello che mi succede attorno. Come dicevo prima, per me la scrittura è il mio filtro, è il mio modo di vedere le cose, mentre invece per me il disegno è quella parte in cui invece tutto il pensiero non esiste più, è molto più una cosa meditativa, nel senso io poi quando disegno tendo veramente anche a buttare giù le prime cose che mi vengono in mente senza dire adesso disegno una cassetta degli attrezzi, quindi mi lascio molto andare. In questo caso appunto quando ho approcciato al quadro non avevo neanche iniziato, secondo me, a lavorare al disco, avevo qualche pezzo sparso e ho iniziato in parallelo, e c'è stato poi è stato conseguenziale e naturale e spontaneo volerlo come copertina, volerlo in copertina del disco, perché ho trovato molti ganci tra quello che stavo scrivendo e quello che stavo disegnando. E secondo me un po' tutto questo per dire che comunque in un modo o nell'altro la penna che teneva, la penna con cui scrivevo il pennello, comunque se venivano tenuti dalla stessa mano, e in quel momento alla fine quello è uscito e è giusto che sia confluito.
0: E poi ogni attrezzo è lecito e necessario se aumenta l'amor proprio. Grazie.
1: Prego.

0: che lo incontreremo anche domani sulle frequenze di Isoradio, rigorosamente in diretta durante la puntata di Disco Rai Lato C della Musica dalle 22.15 alle 24, dove parleremo anche del premio Tenco, ma soprattutto della nostra andata al premio Bianca da Ponte, dove ascolteremo tantissime canzoni Disco Rai scelte appunto per la diretta. Io vi ricordo il tour di Fra Quintale, queste sono le prime date, ma secondo me insomma ci saranno altre opportunità per incontrare Fra Quintale: il 13 aprile al Forum di Assago, il 15 aprile al Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palasport, Palazzo dello Sport qui a Roma al Pala Lottomatica, il 18 aprile a Napoli al Teatro Pala Partenope, il 20 aprile a Padova al Chione Arena e poi il 21 aprile, per il momento finisce il tour del 2026 di Fra Quintale a Torino in Alpi Arena. Ovviamente, come per tutti gli artisti in questo periodo, gli abbiamo chiesto se penso di partecipare al Festival di Sanremo. Insomma, lui ha detto che probabilmente la canzone adatta l'ha già usata per presentare Amor Proprio, che sarebbe stata Lunedì Blu, e effettivamente devo dire che c'è da mangiarsi le mani, almeno fosse nel direttore artistico di Sanremo mi sarei mangiato le mani, perché comunque era un pezzo assolutamente, a parte che tutti i pezzi secondo me sono adatti al Festival di Sanremo, ma questo insomma sarebbe stata una vera e propria bomba. Io spero che nel frattempo, comunque in questi ultimi giorni e settimane, Fra Quintale abbia l'ispirazione giusta per trovare un brano con cui partecipare la festa di Sanremo. Comunque non è una cosa che assolutamente esclude nella sua carriera, mentre mi veniva da pensare che appunto nei giorni in cui ho incontrato Fra Quintale sono stata al concerto di Olly al Pala Lottomatica di Roma, e nel backstage, cioè proprio la sera prima dell'intervista a Fra Quintale, ho incontrato Coez, e quindi chiudiamo con Alta Marea, che è uno dei duetti dell'album del 2023 che li ha visti insieme e in classifica praticamente perennemente, e speriamo che almeno uno dei due insomma artisti di incontrarle appunto al prossimo Festival di Sanremo. Del Festival incominceremo a parlare tra qualche giorno, perché sta per partire il Sanremo Giovani, tra l'altro presentato da Gianluca Gazzoli, e quindi lo seguiremo anche come Rai Radio Tutta Italiana e il suo radio. Da Disco Rai e in questo caso da Via Asiago, Ogni Bene, da Maria Cristina Zappa.
1: La mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

No. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle e cieli toccheremo.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda con

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

Tanto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chiavo

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 24 giugno. Per oggi, giornata all'insegna del sole, salvo una rapida formazione di addensamenti cumuliformi nel pomeriggio. I temporali, localmente intensi, si svilupperanno sui rilievi alpini, appenninici e nelle aree interne delle due isole maggiori. I fenomeni tenderanno poi a estendersi verso le adiacenti pianure settentrionali e lungo alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Nel corso del pomeriggio e verso sera il transito di nubi stratiformi e di velature renderà il cielo parzialmente offuscato al nord. La ventilazione risulterà debole dai quadranti nord-occidentali con locali rinforzi nelle aree temporalesche. I bacini si manterranno quasi calmi o poco mossi, con moto ondoso in temporaneo aumento. Il quadro termico vedrà il persistere di picchi che toccheranno i 37 gradi nei settori interni. Lieve flessione delle temperature sul nord-ovest. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Un'estate tutta italiana, perché non c'è un'estate senza un tormentone, una canzone che più delle altre diventa simbolo delle vacanze per milioni di persone. Una volta i tormentoni trionfavano un disco per l'estate e poi al Festival Bar, sui canali musicali. Oggi scalano i vertici delle classifiche dei download, ma la loro natura non cambia. Tormentoni nascono e tormentoni restano. C'è chi li ama, chi li balla in spiaggia, chi li canticchia davanti allo specchio e c'è naturalmente chi li odia. E costoro purtroppo si ritroveranno a cantarle comunque, anche a distanza di decenni. E noi ve le faremo ascoltare, dagli anni 60 fino ad oggi, in Un'estate tutta italiana.

0: rivederti.
1: Dispiacerissimo tu andartene.
0: Sì,
1: anche mio, devo dire la verità, perché ogni volta che ci incontriamo qui a Roma spesso c'è un campo da tennis in mezzo,
0: sì,
1: o anche o comunque delle arti in generale,
0: vero,
1: che sia essere teatrali, cinematografiche, ok. Roberto, con Roberto ci scriviamo dalla vita ormai, no?
0: Sì, ma infatti guarda, ti dico, è proprio un piacere, quando non sapevo che ci fossi oggi.
2: È stata una sorpresa,
0: non sempre sono belle, questa è stata stupenda. Grazie e grazie di aver avuto tempo per me in questo tempo, in questa trasmissione. Io esco da questo meta studio oggi veramente felice di averti rivisto, cara Dolce Nera, felice di aver visto
2: grazie
0: te, Carmela.
2: Grazie a te, Roberto, per essere stato qui con noi. Grazie.
0: Grazie. Ciao.
2: Allora, carissima Dolce Nera,
1: sì,
2: abbiamo adesso ascoltato Calliope. Dal momento in cui comunque nel tuo ultimo singolo, che io ho avuto l'onore di ascoltare in anteprima al San Marino Song Contest, quando poi hai vinto il premio della critica e poi appunto anche al concertone del primo maggio, My Love, questo ultimo singolo in cui tu parli appunto, no, di questa digitalizzazione, no? Ci vuoi raccontare appunto questo aspetto di quello che tu pensi sulla tematica dell'amore digitale, della tematica anche della tecnologia, visto che anche domani sarai a Via della Conciliazione a Roma per un evento importante, soprattutto a livello proprio di tematica sociale.
1: Sulla sicurezza sul lavoro, sì. Domani sarò qui, in concerto, c'è una grandissima orchestra, un sacco di ospiti musicali, sarà una cosa molto bella in Via della Conciliazione, per cui per un principio importantissimo che andrebbe condiviso, e l'ingresso è gratuito, quindi vi invito a venire. La sicurezza sul lavoro è una cosa molto importante che richiede la compartecipazione anche a cause che sembrano lontane da noi, no? Difendere i principi e ciò che sta a cuore di altre categorie sociali, come vengono chiamate in maniera senza anima, no? Brutalmente.
2: Vero.
1: Metti che c'è uno che fa un lavoro che magari è distante dal tuo, ma partecipare alle sue problematiche, quello è ciò che ci rende forti, uniti come popolo e come categoria persone, ecco.
2: Tu sarai appunto, hai questo ruolo importante tu
1: di
2: domani,
1: madrina,
2: no?
1: Madrina,
2: tu sei
1: sarò
2: la madrina.
1: Madrina,
2: dovrai appunto recitare la carta di Urbino, no? Leggere appunto la carta di Urbino e di Lorenzo. Cosa pensi attualmente dei giovani di oggi, collegati comunque sempre alla tematica del lavoro e della salute e della sicurezza sul lavoro?
1: Dei giovani, allora i giovani sono diciamo sono un po' delusi dalle aspettative lavorative in generale, perché sanno benissimo che c'è stata una sorta di età dell'oro intorno agli anni 80, soprattutto quelli italiani, no? Che si è poi dissipata, dispersa in questa illusione, diciamo, di benessere. Che a un certo punto è crollato, no? Quindi i giovani sentono addosso, secondo me, una sorta di peso. Lo dico perché li vivo, li frequento, non perché immagino. Il peso della responsabilità di doversi inventare una vita che non c'è mai stata prima, un lavoro che non c'è mai stato prima, eccetera, con tutti i condizionamenti della realtà attuale, che in questo momento è una realtà di passaggio. Per cui loro si sentono molto incerti, perché questa è una realtà di passaggio, un momento storico di cambiamento, dove le nuove forme di cambiamento, di lavoro, nuove forme di linguaggio societario non sono ancora settate a livello di rivoluzione, ma la rivoluzione digitale c'è stata, in questo momento è ancora in atto. Ritorno al discorso dell'intelligenza artificiale, no? O di tutta la digitalizzazione che ha cambiato i rapporti umani.
2: Verissimo.
1: Ha cambiato i lavori, sta cambiando il concetto di benessere, il concetto di esistenza stessa, perché ormai, ricollegandoci alla prima domanda che mi avevi fatta su My Love, che è la prima canzone che ho pubblicato io di questo mio nuovo percorso artistico, sta cambiando il nostro modo di essere e vedere le cose. Ormai sembra, la nostra vita sembra quasi essere uno spettacolo, che deve, come se noi avessimo spettacolarizzato le nostre esistenze, tutti quanti, in un modo o nell'altro, chi più e chi meno, sui social, pubblicando, eccetera. Questo è un lato della medaglia, perché io non dico che i social non mi piacciono, o meglio, a me non piacciono, però c'è anche un lato positivo. Mi rendo conto che c'è un lato positivo, che è quello della comunicazione.

0: comunicazione, eccetera, non sentirsi soli. Infatti, però c'è anche il lato negativo della overcomunicazione, ipercomunicazione, iperproduzione di contenuti, tutto iper, fino a quando noi non scoppiamo, perché gli esseri umani non sono diventati iperalti, ipercerebrati, come, sono sempre uguali.
1: Come vivi la dinamica, appunto, quando tu vivi i concerti, a un certo punto ti trovi a essere intervistata da questi creator, da questi TikToker, come ti senti tu?
0: Sì, c'è stata questa... allora, la prima volta, diciamo che intervistata dai TikToker e creator è stato al grosso evento del primo maggio quest'anno, il concerto del primo maggio, no? Ci sono... Ora, questi ragazzi cercano una strada, io vedo in mezzo a una giungla. Io questo è quello che vedo, cioè sono anche ragazzi talentuosi, perché se ti fai un nome, se piano piano da zero riesci a trovare un sacco di gente che ti segue, però è una giungla, cioè ci sono tutti su sta giungla, c'è il mondo intero, è difficilissimo, bisogna comunque pensare, secondo me, continuare anche a pensare che la nostra dimensione come esseri umani deve anche rimanere una dimensione collegata alla nostra fisicità, che non si è allargata, semplicemente abbiamo a che fare con tutto il mondo. Ma se uno pensa di diventare, che ne so, cioè un influencer per l'Italia, quando tutti sono lì, cioè, o anche per l'Europa, è un casino, cioè le aspettative sono troppe, cioè bisogna, secondo me, prendere questo mezzo come espressivo e a questo punto, no? Se potessi veramente dare un consiglio ai ragazzi, fare più cose, cioè nel senso avere più direzioni probabili,
1: che
0: no,
1: onore
0: lavorative.
1: Che abbiamo oggi ascoltare queste parole dalla mitica Emanuela,
0: cioè,
1: Trane,
0: se uno è digitale l'altro
1: in
0: deve
1: arte
0: essere
1: dolce
0: vera. grazie cara.
1: Allora, l'amore ai tempi dei social, secondo te, è più semplice o più complicato? E ci ricolleghiamo a My Love, perché comunque anche nel videoclip, quella danza che hai aggiunto, anche il fatto che comunque hai preso la realtà, però hai voluto anche sbattere, no, anche l'altra realtà dell'intelligenza artificiale, no? Perché tu hai
0: fatto il videoclip metà vero e metà con l'IA,
1: esatto.
0: Proprio per mettere sul piatto la questione di come riusciamo a collegarci noi esseri umani con questa nuova, con questa evoluzione. Dobbiamo trovare un modo per andarci d'accordo, cioè, io stessa credo a ChatGPT come fosse mia madre, cioè, quindi, allora il rapporto diciamo, quasi le voglio bene, capito, quando mi coccola. Quindi il rapporto amoroso, diciamo, con la digitalizzazione, cioè con questa vita digitale, è cambiato. Ne parlo anche in Epopea, nel secondo singolo, che perché alla fin fine in questo percorso, nuovo percorso che sto affrontando, non lo so, è come se questa evoluzione nostra come umanità proprio avesse preso il sopravvento nei miei testi.
1: Quindi... Si vede che proprio hai tolto anche quella, non quella rabbia negativa, quella rabbia positiva nei confronti proprio, no?
0: No, della... no, ce n'ho di più. No,
1: però
0: no.
1: È positiva, è una rabbia positiva.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, chiaro.
1: Trasformata dalla negatività alla positività.
0: Sì, assolutamente, sì. Però c'è dentro la non, chiamiamola non rabbia, ma il fermento del volere essere presenti ai cambiamenti, non subirli, no? Come proprio società, di voler essere coloro che li mettono in atto e sanno prendersi le conseguenze. Cioè, se la conseguenza di un uso spropositato dei telefoni deve essere che i ragazzini si deprimono, e non funziona così, ok? Se deve essere che però un ragazzino trova
1: al suicidio,
0: ho capito, infatti, se deve essere però che il ragazzino trova la sua strada, diciamo, espressiva attraverso il social, e ti diventa e riesce a diventare, a fare un bel lavoro, eccetera, di comunicazione, e questo è anche l'altra parte della medaglia. Ma tutto questo non dobbiamo subirlo, dobbiamo essere in grado di gestirlo e raccontarlo. E in questo momento lo facciamo poco, perché appunto secondo me è un momento ancora di passaggio che andrà a stabilizzarsi fra qualche tempo.
1: Allora, rimanete sempre qui con noi, con la voce delle emozioni, insieme a Dolce Nera. Adesso ci ascoltiamo My Love e poi ritorniamo.

0: E questa era My Love di Dolce Nera. Mamma mia.
1: Devo dire che ogni volta
0: spaccata,
1: che lo sento mi emoziona. A me non capita di emozionarmi sulle canzoni mie, eh. A me non mi capita mai. Questa devo dire è l'unica. Cioè non mi capita perché io veramente le vivo, le stravivo, non è che mi emoziono sulle canzoni mie, io mi emoziono ascoltando Frank Sinatra, io mi emoziono ascoltando altre cose. Ma questa ogni volta mi, non lo so, mi fa piangere, mi fa pensare a che cosa contiene dentro. Contiene dentro un universo di ideologia questa canzone, e chi non lo capisce non è abituato ad andare in profondità, a leggere tra le righe.
0: Ecco, Truman Show, no? Questo Truman Show che tu citi all'interno della canzone, che oggi come oggi noi lo viviamo realmente. Mm-hmm. Che tipo anche di Truman Show tu vedi all'interno proprio del... dell'ambiente anche, no? Della musica attuale.
1: E beh, la musica è la prima caduta nelle mani della promozione a tutti i costi totalizzante del digitale, no? Che poi è strano perché quando tu pubblichi una roba sui social automaticamente viene data per vera.
0: È vero.
1: Quindi che cosa succede? Succede che tu puoi dire qualsiasi, posso dire cazzata, qualsiasi cosa tu dici. È vero. E quindi vai.
0: L'ho visto su TikTok.
1: L'ho visto di là, l'ho visto di qua. L'ha scritto questo. Ma chi gli faccio a mia madre? Ma chi l'ha scritto? Ma sei sicuro? Ma è così. Ma è quella. Cioè, ora questa è andata a mia madre. Ma in realtà è anche proprio l'uso comune di credere a questa cosa. Quindi la musica, essendo una cosa pubblica, anche questa è diventata a livello di, cioè, diciamo, la parte promozionale di questo mestiere è diventata un far west, anche questo allo sbando. Cioè, la comunicazione totale. Chiunque, chi più contenuti ha, più ne metta.
0: Che pensi tu di questo rapporto che un artista? Che
1: tutti,
0: poi
1: sono cambiati i lavori. Allora, ma tu lo sai quanto costa uno stylist adesso in Italia? Cioè, io ho visto cambiare, giustamente, perché fai un esempio così stupido, dici Manu, magari, no? Però no, è diventato tutto apparenza anche, molto, cioè si è spostato sul lato visivo. Perché dovendo tu pubblicare foto, video ogni giorno, anche l'outfit. Allora, siamo schiavi. Tu, l'outfit non è che è importante, ha preso una piega. Cioè, tu paghi uno stylist.
0: Notano se ti sei vestito
1: più
0: male.
1: Molto più che comprare il vestito. Cioè, se tu ti compri un vestito di marca, lo stylist costa di più del vestito di marca. Stiamo arrivando a dei livelli dove chiaramente. Ora, poverino, niente contro gli stylist, però è esagerato. Cioè, io sto avendo una reazione opposta, raga. Io sto odiando i vestiti. Io sto a casa che mi metto sempre la solita, quando sto a casa a scrivere, la solita maglietta e le solite pantaloncini. Ma perché? Perché non gliela fa più. Ma per questo video mettiamoci questo, per quest'altro video mettiamoci, per questa storia ci mettiamo questo. No! Sembra che è tutto vero, ma non è vero.
0: Ma quanto è vera questa donna?
1: Oddio.
0: Quanto sei vera?
1: Anche troppo.
0: No, sei troppo vera,
1: allora,
0: ma fai bene.
1: Senti, però va bene tutto, però bisogna essere... Cioè, a me piace un pochino di equilibrio, la musica è vero che anche immagine, lo è sempre stata, ma come no? Pensiamo a David Bowie, ma pensiamo a chiunque, ma anche a Freddie Mercury, che era tutta sostanza, oltre, no? Ma una cosa è scegliere un look, una cosa, cioè veramente l'ossessione a un certo punto, cioè no, io l'ossessione preferisco averla per il mio per la parte musicale, sperando che rimanga sempre lì questa buona ossessione, che non venga logorata da altri meccanismi.
0: Dobbiamo ricordare che appunto My Love hai vinto il premio della critica al San Marino Song Contest, anche il premio miglior videoclip dato dalla dottoressa Francesca Pigianelli, e ricordo anche il tuo discorso veramente emozionante che hai fatto, perché io ero presente presso la Camera dei Deputati quando c'è stata la conferenza stampa del Saveti Love, dove lì tu hai fatto proprio questa contrapposizione, no? Tra la digitalizzazione con My Love, però anche con quel tuo brano che riportano a quella essenzialità. Hai fatto proprio l'esempio di Ci vediamo a casa. Ce lo vuoi rifare per i nostri ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana?
1: Oddio, allora esattamente sono una che quando parla è molto istintiva, quindi non mi ricordo esattamente quello che ho detto. No, cioè io ho sempre creduto, diciamo, penso che tu ti riferisca a questo, che ho sempre creduto nel sogno collettivo. Cioè è una cosa, è un ideale, è un pensiero che è praticamente presente in tutte le mie canzoni. Non c'è quasi mai un sogno individuale raccontato, sempre collettivo. Tra l'altro il sogno collettivo ha un valore che il sogno individuale se lo mangia, no?
0: Certo.
1: Quindi in questo sogno collettivo lo stesso My Love vuole, chiama, dove sei My Love, chiama a raccolta tutte le persone che non vogliono il Truman Show. No?
0: Certo.
1: E quindi è quello, la stessa Ci vediamo a casa, che parlava quando è stata scritta del fatto che le banche non davano più i mutui in quel momento storico e della difficoltà delle giovani generazioni di comprare una casa, di avere una casa propria, cioè il che ti dà una grande stabilità. Avere o non avere una casa nella vita ti cambia da che sentirsi sull'orlo del baratro o meno costantemente.
0: Bellissimo.
1: E quindi quella fu una canzone così, e quindi questo era inerente anche al tema del safety love, cioè della sicurezza sul lavoro, perché poi dipende, è legato il concetto al benessere, la sicurezza, soprattutto quest'anno il safety love, la sicurezza sul lavoro viene legata al benessere, sia sul lavoro che nella vita, no? E quindi come quando uno si ammala, va in ospedale, gli danno le cure, ma nella medicina che cosa c'è? C'è anche come fattore la qualità della vita. Tu non è che mi ammazzi dandomi le cure, tu mi devi dare una qualità della vita, quello è, no? Il concetto. E poi dissi anche che avevo scritto un'altra canzone che si chiamava Un altro giorno sulla terra, no? Niente al mondo,
0: niente
1: che
0: al
1: proprio
0: mondo.
1: In quel caso citava l'operai sulla gru. Ho visto un uomo dall'alto di una gru, il sole acceca, puoi fare quello che vuoi, ma restare soli non si può. Cioè, si deve compartecipare alla causa. Cioè, c'erano questi operai che poverini da soli, c'erano queste immagini, protestavano su una gru, e io vedevo queste immagini al telegiornale e dicevo, mamma mia, quanto sono soli quegli operai così in alto. Sotto non c'è nessuno, non c'è quasi nessuno.
0: Io sono emozionata oggi. Perché per me avere appunto la mia cantante, mio padre e mia madre, adesso che magari mi stanno ascoltando lo sanno, no? La mia cantante preferita, le mie cantanti preferite erano Laura Pausini e Dolce Nera. Oggi avere qui al mio fianco Dolce Nera, io sono veramente emozionata. Ecco, oggi
1: due nate il 16 maggio,
0: Cosa?
1: Due nate il 16 maggio, tutte e due. Due toro del 16 maggio, tu che segno sei?
0: Io leone.
1: Eccoci, allora andiamo d'accordo, leone col toro, mi sa di sì.
0: Certo. Ora, se me lo permette, ti voglio fare una domanda un po' più privata. Puoi anche mandarmi all'altro paese, se magari non mi vuoi rispondere.
1: Ti mando a Latina.
0: Esatto. Allora, dal momento in cui comunque tu con Gigi, no, rappresenti, sì, no, proprio una delle storie d'amore comunque proprio più solide e più
1: terroniche
0: e più compatte,
1: anche
0: della
1: commoventi,
0: storia,
1: posso dire.
0: Esatto, perché io la conosco la vostra storia. Però i nostri ascoltatori sono curiosi, proprio perché comunque la vostra storia è una storia veramente bella ed è una delle poche storie d'amore attuali, vive, vere, della musica italiana. Siete rimasti insieme tutta la vita e starete insieme tutta la vita.
1: Oddio, ma forse non solo questa vita, magari anche altre, dice.
0: Sì, magari anche in un passato siete stati già insieme.
1: Allora, senti, guarda, che cosa ti posso dire? Noi abbiamo condiviso, allora Gigi è un avvocato che si occupa anche di me, un avvocato artista, non è semplicemente un avvocato, no? Perché sennò non è che aveva tutta questa vocazione, no? Per la musica, quindi che in segreto è artista, insomma, ecco. Quindi mi ha lui spinta verso il credere nel sogno di fare questo per mestiere, la musica, che era sempre stata il mio la mia compagna per diletto, no? E io non sognavo questo perché voi anche un po' perché l'ambiente musicale mi sembrava un po' frivolo, cioè ti posso dire la verità, io studiavo l'ingegneria meccanica, mi sembrava una roba seria, io giocavo a tennis e gli sport mi sembravano una roba seria, capito, di preparazione, la musica mi sembrava un po' più frivola, quindi pensavo non è che non la voglio fare di vita, di mestiere, e invece mi ritrovo che continuo a pensarla così, ma comunque faccio questa vita. Quindi c'è un leggero contrasto in me.
0: Ma perché tu pensi questo? Perché tu,
1: però,
0: cioè, tu
1: di carattere,
0: tu sei, no, sei proprio un artista proprio della, quando Aristotele diceva, esatto, dell'essenza, cioè, dell'ars, dell'essere, proprio, sì, quella interiore che parlava interiore, Aristotele, Socrate.
1: Ah sì?
0: Cioè, sì, sì.
1: Cioè sì, io direi che se c'è una cosa da dire deve essere importante, altrimenti non parlo, e questo riferito alle canzoni. Cioè, a me piacerebbe che in ogni mia canzone ci fosse, e lo faccio, perché basta adesso dirsi che non lo faccio, lo faccio, che ci sia un pensiero serio, un pensiero di valore,
0: un messaggio di valore,
1: un messaggio di valore, che non sia solo intrattenimento, che sia, ci sia anche oltre all'intrattenimento un valore, no? Per cui questo lo condivido con Gigi. Da sempre lui mi ha protetto per fare in modo che io potessi fare questa, la musica, potessi stare nell'ambiente della musica facendo me stessa, cioè con questa tipologia di approccio letterario, semantico, è proprio visivo anche, no?
0: Semiotico,
1: eccetera.
0: Tutto, cinestetico.
1: Quindi mi ha protetta, poi mi ha accusata di aver essere stata troppo libera pure, no? È perché litighiamo pure, che pensi che è tutto idillio?
0: Vabbè, ma è normale, ogni
1: non,
0: tanto
1: non fare
0: anche,
1: la facciona,
0: no?
1: Che si...
0: La litigata amorosa ci sta,
1: no,
0: ogni
1: non è solo
0: tanto
1: amorosa, quando litighiamo, siccome la nostra vita è intrecciata, amore e lavoro, litighiamo anche, cioè, per il lavoro, quindi noi siamo dei miracolati a stare comunque insieme, ad essere vivi sinceramente, perché avremmo potuto crollare molto tempo fa, siamo da 31 anni insieme, cioè, però ecco, ogni tanto poi dopo, cioè, le litigate che facciamo sono proprio sull'essenza delle nostre anime, cioè lui mi dice, ah, ma tu sei una che voleva la libertà, io te l'ho data, e io gli dico, no, ma se tu non credevi in quella libertà, tu non mi proteggevi per farmi scrivere tutto quello che era, così, quindi tu sei peggio di me, perché tu hai affrontato i lupi per darmi quella libertà di quell'essere, no? E quindi andiamo sull'essenza, su quella parte nascosta dei caratteri che una coppia, ti dico, normale, che fa due vite separate, e non ci va dopo 30 anni, cioè io dopo 30 anni non te vengo a dire a te, ma tu fai così perché? No, cioè, oppure per motivi, diciamo, del substrato caratteriale, cioè non è possibile. Quindi anche le nostre litigate diventano delle paranoie totali, pesantissime.
0: Allora, facciamo un passo indietro. Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2003, appunto, con Siamo
1: che
0: tutti
1: salto
0: là fuori,
1: saltone,
0: hai conquistato anche il grande pubblico grazie al reality Music Farm.
1: Sì.
0: Sei una cantautrice, sei una musicista, sei un interprete. E poi hai questa voce che è riconoscibile proprio dal tuo timbro. Cioè, ti sei sentita a volte, quando ti dicono, che bella voce che hai, come se la tua voce è una caratteristica troppo forte del tuo essere artista?
1: Ah, sì, infatti a tratti non mi piace.
0: Come? Come fa a non piacerti la tua voce?
1: A tratti no, a tratti sai cosa mi piace? No, ribadisco, intanto mi piacerebbe avere la voce di Frank Sinatra, che sembrava che parlasse mentre cantava. Io invece c'ho più verbo, c'ho più graffiato, sono più rotta, sono più... Poi non è vero, cioè lo uso quella cosa lì, perché se io ti devo fare una roba acuta, pulita, la faccio,
0: lo so,
1: no?
0: Lo so, ti ho ascoltato dal vivo io.
1: Dal vivo. Quindi sì, cioè c'è questa, devo dire che la voce che ho un po' è una voce che ha una tale, diciamo, un timbro tale che appesantisce anche un pensiero, cioè se io ti dico oggi dobbiamo andare a fare la spesa, poi in realtà te lo canto, no? Se io
0: e
1: te
0: canta,
1: lo cantassi, cioè,
0: vai,
1: non lo so, diventa un'imposizione, mi dice oddio, scappo al mare, quale spesa? Tipo, per esempio, se io facessi oggi devo andare a fare la spesa, cioè, tu lo vedi come una minaccia, e quindi la mia voce,
0: mamma mia, che voce che
1: un
0: c'hai,
1: pochino appesantisce il concetto, quindi io in teoria sono anche più leggera.
0: E farla invece?
1: Allora, per esempio, più alta, dici,
0: sì,
1: ok, oggi devo andare a fare la spesa.
0: ci rendiamo conto che passa da questa voce graffiata al falsetto. Cioè, tu sei fenomenale. Sei fenomenale.
1: Mi piace giocare con la voce. Poi, però, quando scelgo di comunicare come Dolce Nera nei dischi, scelgo quell'altra. Scelgo più la nera.
0: Sì. Sei un po' come Arisa, perché pure Arisa.
1: Scelgo.
0: Arisa.
1: Cosa?
0: Arisa, noi la sentiamo sempre che parla. Però lei sa fare pure la voce.
1: La voce bassa?
0: Sì.
1: Quando parla?
0: Sì.
1: Quando canta?
0: Quando
1: usi,
0: canta no, però quando parla riesce a fare anche quella più.
1: Eh sì, ma lì è una questione di atteggiamento, di che a parte di anima vuoi tirare fuori. Sì, sì.
0: Secondo te, come si può descrivere in breve la Dolce Nera di quel tempo del Festival di Sanremo a quella di oggi? Cosa diresti alla tua Dolce Nera giovane, proprio agli inizi? Non perché adesso non sei giovane, sei giovanissima.
1: A quella lì.
0: Proprio alla Dolce Nera degli inizi.
1: Ma io direi, guarda, mantieni questa voglia di lasciare un segno positivo nel mondo, questa voglia di ideali, questo idealismo, mantienilo fino in fondo, non ti fare. Anche solo sfiorare da nessuno, perché nonostante io in questo momento sembri la più idealista di tra tutti nella musica, ok, io mi sono lasciata sfiorare e non, cioè, nel senso, a livello di concettuale, a livello,
0: sì,
1: di ideologia,
0: capito, di metaforico, no?
1: Sì, di ideologia, di dire ah vabbè, il mondo va così, non ci posso fare niente, non posso lottare, cioè, ah vabbè, sto ambiente è così, vabbè, niente, bisogna, cioè. Invece no, avrei dovuto stare lì, resistere un po', perché all'inizio non sono stati soltanto rose e fiori per me, nel senso, di solito il primo momento in cui un artista ha un successo grosso è l'inizio, perché c'è una sorta di, per tutti gli artisti,
0: certo,
1: così.
0: C'è quella
1: nel
0: novità,
1: momento,
0: no?
1: Cioè, non solo c'è la novità, ma c'è anche, nel caso di artisti che poi durano per tanto tempo, c'è un qualche cosa di diverso che non c'era prima. Ok, quindi tu sei una novità che non c'era prima, non solo sei una novità, ma hai un valore che diciamo assoluto in quello che fai, nel senso, no? Di personalità in quello che fai. Quella cosa lì piano piano viene, no? Come un sasso nel mare, come uno scoglio nel mare, piano piano viene erosa, piano piano dalle acque, no? Perché c'è il sistema che prima, cioè, il mondo lavorativo, non chiamiamolo sistema perché sembra quasi una parola negativa, il mondo lavorativo che prima ti acclama perché dice oh, che è sta cosa diversa, poi dice attenzione, ma no, aspetta, è troppo diversa, com'è? Aspetta, no, non funziona proprio così. E allora un po', no? Oppure cambiano le mode, no? E tu, cioè, il mondo ti dice no, le mode adesso devono andare così, ora la casa e quel pavimento, quel marmo non si usa più, te devi mettere il parquet. E quindi quella cosa, stare attenti a quella roba lì, perché l'autenticità è importante, non bisogna perderla nemmeno per un secondo.
0: Ultimissima domanda, perché poi purtroppo è finito il nostro tempo insieme, già volato, cioè sono già le 17:48,
1: ecco,
0: io, e proprio siamo volati, sei entrata a 17:10, il tempo è volato insieme a te,
1: sì.
0: C'è una domanda che avresti voluto ricevere nella vita e che non hai mai ricevuto?
1: Ma questa è un po' pesante come domanda, no, perché tutto ciò a cui ancora devo riuscire a rispondere a me stessa, che poi sono cose che, per cui io sto ancora, non le so, hai capito? Io sono ancora alla ricerca di capire cosa mi mette il cuore in pace. Cosa mi fa stare in pace, e quindi la domanda forse potrebbe essere questa, però comunque la mia vita è ancora una ricerca di alcune risposte, cioè quindi le domande ce ne potrebbero essere tante, tantissime, cioè cosa ti fa star bene, cosa ti mette il cuore in pace, cos'è la lotta per te, perché è come se avessi un po' due anime, no? Un'anima più casalinga, un'anima più protettiva, un'anima più chiusa, un'anima, e l'altra invece l'animale, la pantera, la tigre che ha voglia di cambiare il mondo, no? Però c'è anche quell'altra parte, Dolcenera, cioè non è un nome scelto a caso oltre a essere di André, quindi sto cercando di mettere insieme, diciamo, questi due aspetti del mio carattere, come ce li hanno tutti, tutti sono molteplici, però ecco, poi io avendo anche un'immagine pubblica questa cosa la sento tanto, no? Quindi fammi qualsiasi domanda a cui non ho risposto.
0: No, hai risposto a tutte le mie domande.
1: Anche a quelle inimmaginabili.
0: Esatto, anche quella che pensavo che mi mandavi a Latina, invece mi hai risposto. Ecco, dai, visto che sono 17.50, l'appuntamento appunto di domani, ripetilo. Sì, e poi ci vediamo a casa e salutiamo Dolcenera.
1: Potremmo mandare anche Epopea, che è l'ultimo singolo, no?
0: Se ce l'ho in programmazione, sì.
1: Ce l'hai qua, patata? Guarda qui, tu c'hai, io adesso svelo agli ascoltatori.
0: Io faccio la regia anche.
1: Sì, no, svelo che tu c'hai praticamente un'astronave davanti, perché hai fondamentalmente... Epopea. Epopea. Hai davanti praticamente...
0: No, cara, non ce l'ho in programma.
1: Non l'hai messa qua su sto computer. C'hai l'astronave che ti manca, Epopea.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Va bene, uguale.
0: Non posso mandarti.
1: La sentiranno domani il Safety Love.
0: Esatto, la senti.
1: La conciliazione a Roma.
0: Che è proprio l'ultimo, quello di dopo My Love.
1: Sì.
0: Che io ancora non l'ho ascoltato. Non...
1: Ti manca il secondo singolo? Vabbè, è uscito da poco, patata, non ti preoccupare.
0: Quindi mi devi perdonare.
1: Non ti preoccupare, patata.
0: Salutiamo e ringraziamo per essere stata qui con noi, Dolcenera. Dolce,
1: grazie.
0: Saluta i nostri ascoltatori.
1: Un abbraccio a voi tutti
0: di Rai Radio Tutta Italiana. Ci vediamo a casa, Dolcenera.
1: Grazie.

0: Eh sì, ci vedremo e ci vediamo a casa Dolce Nera, che è stata proprio qui nel Meta Studio di Via Siago. Io sono Carmela De Rose con la voce delle emozioni e siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Ma bando alle ciance, perché abbiamo il nostro quarto ospite di oggi, che è qui in collegamento telefonico, il mitico Mirko Perri. Buon pomeriggio, Mirko.
1: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, carissimo, tu sei un grande conoscitore della musica, lì in Calabria ti occupi di tantissime cose che adesso ci dirai in breve, però la domanda che ti vorrei fare al volo è: cosa pensi attualmente in generale della musica italiana, dei cantautori del passato rispetto a quelli del presente, visto che comunque tu sei grande conoscitore anche di, non solo di quelli del passato, ma soprattutto di quelli del presente?
1: Beh, diciamo, sono tante differenze, un po' per i nuovi mezzi che ci sono anche di ascoltare musica. Adesso, diciamo, molto spesso si suona meno, ma si ascolta di più. Ecco, quindi ci sono delle somiglianze. Tu hai avuto poco fa un ospite che, diciamo, rappresenta un po', no? Quello che è il cantautorato, che un po' riprende la storia italiana dei grandi cantautori, quindi mi riferisco a De André, Dalle, eccetera. Ma è un esempio come Brunori, che non è adesso giovanissimo, salutiamo Dario, con grande amico, però rappresenta ancora quel mondo lì, e quel mondo lì funziona. Alla fine l'Italia, musicalmente parlando, è la terra dei cantautori, ma anche quelli più giovani. Penso a Fulminacci, che è stato quest'anno a Sanremo, che è stato anche qualche anno fa al nostro festival, ma ce ne sono tanti che verranno anche quest'anno al nostro festival, tutti i fenomeni, ad esempio gli Zen Circus, che fanno rock ma alla fine sono dei cantautori, Antonio Di Martino, che verrà al festival, ma anche con La Pesce, no? Che li abbiamo visti a Sanremo insieme. Insomma, io penso che lo stato dell'arte non sia poi così male. C'è sempre una grande attenzione, si è molto affezionato a quello che è il cantautorato.
0: Dacci in due minuti appunto tutti questi appuntamenti lì, visto che abbiamo soprattutto tantissimi ascoltatori calabresi.
1: Allora, noi ci vediamo col Color Fest quest'estate per la 14ª edizione, 11, 12 e 13 agosto alla Lamezia Terme, in una location super suggestiva che è la Riviera dei Tramonti, dove c'è una grandissima pineta che affaccia sul mare di Lamezia, con tre giorni con circa 10-12 concerti al giorno di musica italiana e internazionale, quindi da Apparat, Aika Montigre, James Holden, Faccia Nuvola, Gaia Banfi, Sebastian Tellier. Sperimentiamo per la prima volta questo nuovo concetto dei concerti al mattino. Noi abbiamo questa bellissima pineta e avremo un concerto dalle 7:30 di mattino fino alle 11 di Cosmo, quindi anche questa è una novità per il festival e non solo, ma in generale in Calabria. Avremo gli Zen Circus, tutti i fenomeni, Yin Yin, La Nina, Django Django, che è Giorgio, Di Martino, Dead Letter e tantissimi altri, anche calabresi, perché noi riserviamo sui 5 palchi che ci sono all'interno dei 7000 metri quadri di area concerti, uno stage che si chiama Marley Stage, in collaborazione con Marley, uno stage dedicato alla nuova musica calabrese. Ecco, quindi tantissime cose da venire a vedere. Venite in Calabria, insomma.
0: Ecco, noi salutiamo Mirko. Grazie Mirko, dalla
1: grazie
0: voce delle emozioni. Grazie,
1: grazie,
0: ciao ciao ciao.
1: A presto.
0: Allora, siamo arrivati veramente alla fine, leggiamo velocissimi messaggi dei nostri ascoltatori. Bravissima Dolce Nera, la prevenzione sul lavoro è fondamentale, arrivare a 30 anni prima e non dopo, come saggia questa ragazza, complimenti, anche nel dipingere la realtà giovanile, eccezionale Dolce Nera, hai ragione, grazie Carmela. Dolce Nera è rarissima. Carmela carissima, rientro dai giorni del rito della luce, piramide 38 parallelo, grazie, salutami Manu Dolce Nera, anche io battaglio per una chiamata alle arti contro un sistema che ha trasformato gli ascoltatori in clienti. Ci ascolta adesso l'ultimo messaggio vocale.
2: Complimenti per la trasmissione radiofonica, veramente un format fantastico.
0: E siamo arrivati appunto alla fine di questa puntata tra amore digitale e amore reale. Abbiamo avuto qui Bruno Risas in collegamento telefonico insieme a Mirko Perri, Dolce Nera in studio insieme a Roberto Ciuffoli, ma io vi aspetto qui sempre domani dalle 16:30 alle 18 insieme alla voce delle emozioni, insieme a me, sottoscritta Carmela De Rose, e vi aspetto sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound o in DAB Radio. E vi lascio così, come nel bacio di Magritte, possiamo essere separati da un velo, ma il desiderio di incontrare davvero l'altro resta più forte di qualsiasi distanza. Ciao a tutti, a domani, 16:30, 18, con la voce delle emozioni.
3: Tutta italiana. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

chiama la polizia e i ragazzi del ponte se li portano via.

anche per un istante. Rimani qua, sei che per me sei importante.

0: che per me sei importante.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Voi come sapete Disco Rai è un progetto trasversale e va in onda su Rai Radio Tutta Italiana il martedì e il giovedì alle 13 alle 19 e poi su Iso Radio rigorosamente in diretta dalle 22.15 circa alle 24. Oggi vi presentiamo un artista a cui siamo molto legati a quest'album che si chiama Amor Proprio. L'abbiamo incontrato qualche giorno fa qui a Via Asiago. Parlo di Fra Quintale, che tra l'altro è entrato direttamente al quinto posto nella classifica degli album, e a proposito quella ufficiale della Femmina, a proposito di classifiche mi veniva da riflettere su un fatto, cioè che è al quinto posto come album, è al 28° posto nella classifica Irwan come brani più trasmessi in assoluto da tutte le radio italiane con Lunedì e Blu, però non è nella classifica dei singoli, che insomma mi sembra un po' strano, anche se in realtà tutto quest'album è un flusso, una canzone tira l'altra, ed è davvero un piacere ascoltarlo, non tanto per il tema che comunque sottostampa tutte quante le canzoni, ma soprattutto per un modo di porsi nei confronti della musica così aperto, così fluido, che insomma rende il tutto assolutamente piacevole e assolutamente interessante scovare nelle parole, così come sono state pensate giusto apposta da Fra Quintale, quelli che sono i testi e i sottotesti. Quindi un album veramente godibilissimo che vi consiglio, come vi avevo consigliato quello di Ernia, e che andiamo ad ascoltare per la maggior parte in questa puntata di Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana, mentre domani ne parleremo anche durante la puntata su Iso Radio, ne parleremo in studio anche con Simone Mercurio. E allora andiamo subito in studio in Via Asiago ad incontrare Fra Quintale.

0: E allora Disco Rai di oggi, sia su Iso Radio che su Rai Radio Tutta Italiana, un disco a cui metto subito 3 asterischi. Insomma, ci sono dei dischi che ci entusiasmano in particolar modo, ed è proprio questo, Amor Proprio, che insomma a noi ci veniva detto da, che ne so, dalle zie, dalle mai, ma ci metti un po' d'amor proprio in quello che fai, che poi io, a me non è mai mancato, però è sempre stato un consiglio poi giusto, no?
1: Sì, giusto, soprattutto questa cosa un po', questa frase un po' da nonna. Sì, è il titolo del mio disco e mi sembrava un bel contenitore di vari argomenti, in cui appunto cerco di fare un po' il punto della situazione nel disco, quindi sì, Amor Proprio.
0: Tra l'altro stavo pensando che l'ultimo che ha fatto un titolo, non dico simile, ma che parlava di ama il prossimo tu come te stesso, è stato proprio Manuel Agnelli nel 2022, nel post pandemia, in cui tra l'altro affrontava diversi argomenti. Ma l'album di Fra Quintale ha la capacità non avere una linea definita, anche se è un album assolutamente fluido e è un flusso continuo, finalmente, quello che si chiamava il concept, ma nemmeno, cioè è proprio coniugare quella che è la canzone, la struttura anche se vogliamo a noi conosciuta, con tanti segnali di innovazione. Non lo voglio chiamare autore, rap non ci interessa molto, ci interessa sapere che insomma uno pensa, e soprattutto, prendo una tua frase a prestito, la stessa chiave non riapre un'altra serratura, né oggi né domani. Tu ne parli di rapporti amorosi, ma anche per la musica vale questo.
1: Sì, assolutamente, io sono proprio dell'idea che appunto la vita, le cose della vita, la musica, tante cose siano in costante evoluzione, e secondo me questo disco è un po' la ricerca della capacità di riuscire sempre a svegliarsi nuovi ogni giorno, per riuscire ad aggiungere sempre un tassello ed andare sempre avanti altrove.
2: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi, sdraiati sugli scogli.

0: Tra l'altro abbiamo avuto un sobbalzo, come diceva Gaber, nella regione epigastrico duodenale quando abbiamo sentito Lunedì Blu, che ci ha rincuorato insomma dopo un'estate un po' complicata dal punto di vista musicale per noi che facciamo radio, perché è una sintesi perfetta, dicevamo nel fuori onda, ad averci le canzoni che ti arrivano così, perché è proprio quell'equilibrio assolutamente perfetto tra un contenuto, un'ispirazione, l'esigenza di innovare in qualche modo la canzone italiana, no?
1: Sì, diciamo che soprattutto Su di me è un po' anche una cosa nuova, cioè non si scosta da quello che da alcuni miei lavori precedenti, però secondo me ho aggiunto un layer ho aggiunto un colore nella mia tavolozza, diciamo, e sì, mi sembrava appunto quando ho proprio iniziato questo piano voce anche un po' lennoniano in parte, mi è sembrato proprio un bel gancio e anche una sonorità che cercavo e che ha chiuso secondo me poi la rosa dei brani che avevo per questo disco.
0: Ecco, a proposito di rosa dei brani, ci sono anche degli incontri, delle collaborazioni, e con la Pesce sicuramente, non perché era scritto nella cartella stampa, perché ci hanno anche suggerito i brani, penso, cioè noi siamo DJ comunque, noi ascoltiamo l'album, lo spippioliamo tutto, lo scegliamo, ma sicuramente questo incontro con la Pesce è particolarmente fortunato, no? Cioè questo anche sotto il tuo fraseggio c'è, cioè un arrangiamento, una specie di effetto che è pazzesco secondo me, la cosa più bella di questa canzone, che è A Prescindere, un po' perché con la Pesce rappresenta lo stesso quello che tu hai fatto in quest'album, cioè una sintesi tra quella che è la canzone classica che lui ha sempre amato e la necessità però di dare dei segnali nuovi.
1: Certo, sì, poi secondo me appunto Lorenzo ha questa capacità di mettere proprio il mare nella sua scrittura, si sente molto la Sicilia, ed è anche un altro motivo per cui secondo me questo brano appunto parla appunto della capacità magari di fare un passo indietro quando un amore finisce, di lasciare andare. Io prendo in considerazione una strofa, cioè parlo un po' di una fine di un amore estivo, e secondo me nessuno più di lui poteva aggiungere quel colore, diciamo.

0: Senti, ci sono delle frasi che sono proprio delle immagini o comunque sono veramente ricche di ispirazione, tipo questi giorni sembreranno vecchie storie quando riapriranno le scuole, che ci serva da lezione. E tu da quest'album, visto che ti sei esposto molto, che lezione poi hai tratto? Che poi lo dice il titolo.
1: Ma secondo me, guarda, ho proprio realizzato e anche un po' fatto pace che per le cose giuste, secondo me, c'è bisogno di tempo, nel senso che spesso, appunto, soprattutto anche a livello discografico, gli artisti negli ultimi anni sono, secondo me, in un turbine di anche di fare le corse per avere il pezzo per l'estate, per Sanremo, per questo, per quello. E invece io in questo disco mi sono preso un po' il mio spazio, il mio tempo. Ho avuto la fortuna di avere un altro lavoro in mezzo, che è stato Love Bars con Coez, quindi anche a livello discografico ho sentito di avere anche un po' le spalle coperte, però mi sono preso proprio il mio tempo. Secondo me in Amor proprio si parla proprio di questo, di prendersi il proprio tempo per dare il tempo alle cose di crescere, di confluire, di diventare qualcosa.
0: Allora leggo un'altra canzone che è Non scendo più. Ma perché ti hanno detto non scendi più da quel piedistallo che ti sei costruito come cantante?
1: No, in realtà secondo me è più, tra mille virgolette, una sorta di preghiera, nel senso che comunque questa cosa della musica mi mantiene, secondo me, in una costante ricerca su me stesso, sul mondo che mi circonda, su tante cose. E questo è un po', cioè, è un po' un augurio a me stesso di riuscire sempre a vedere la vita attraverso

0: Un po' di autoanalisi comunque non guasta per stare sempre coi piedi per terra. E la collaborazione con Gentile a livello musicale è molto spinta. Voi vi siete poi incontrati anche sul palco di Sanremo nella serata delle cover con Che Cosa C'è, però è voluto, immagino, una scelta del genere.
1: Più che altro, vabbè, John, poi sono anni che ci conosciamo, siamo veramente affiatati e c'è tanta stima a livello artistico e in questo pezzo in realtà parte tutto dal fatto che io avevo questo sample che richiamava molto il mondo, secondo me, cinematografico, che è molto nel suo immaginario, e soprattutto avevo questo ritornello che appunto citava questa cosa degli occhi diamanti, e noi avevamo da poco collaborato nel suo album con questo brano che si chiama Occhi da Gangster, e come nel cinema mi piaceva l'idea di avere un sequel di questo brano, e quindi è venuto proprio spontaneo chiamarla e volerla su questa traccia.
0: Ecco, per rendere quest'album un flusso e anche fluido c'è un 1-2 particolarissimo, cioè di quelli che poi ti fa continuare ad ascoltare l'album, che è Chi odi è gelato. Io ho chiamato un po' il momento animistico nella musica di quest'album, perché tu parti comunque da degli oggetti o delle cose che noi tocchiamo quotidianamente per parlare di chiodi, di partenze, di persone che lasciano. Penso, io ho lavorato 8 anni a Rai Italia, quindi a Rai International parlavo proprio a tutti quelli che erano partiti e avevano lasciato l'Italia. È gelato perché ci sono questi inserti, queste citazioni di Lucio Dalla che ci fanno pensare invece a un viaggio anche nella cultura musicale.
1: Sì, assolutamente sì. Chiodi, secondo me, tra l'altro, è uno dei brani miei preferiti del disco, anche proprio per come l'ho scritto, questa cosa di citare i chiodi all'inizio della strofa, del fatto che poi di riutilizzarli anche come per dire te li levo io sti chiodi, vai dove devi andare, anche questa cosa di fare un passo indietro nei confronti degli altri, nonostante magari il bisogno di avere qualcuno a fianco, ma di mettere in primis, no, le esigenze di magari chi parte, anche secondo me anche un tema molto attuale per chi parte magari per lavoro piuttosto che per studi, chi va via dall'Italia, anche solo la propria città. E poi il resto dicevi, scusa?
0: Gelato invece, che contiene anche queste
1: citazioni. Esatto. Ma guarda, in realtà Gelato e il ritornello della citazione sono venute da una sessione di Ceri, che è il produttore, assieme a Coez e Franco. Loro hanno lavorato al ritornello, che c'era questa citazione in studio, l'ho sentito, sono rimasto folgorato. Mi sembrava appunto bello avere sia Coez e Franco a livello proprio di autoraggio, di averli con me nel disco, e in più appunto c'è anche una citazione ad Amore disperato di Nada, e mi sembrava un brano anche leggero e simpatico, dove poter appunto riprendere anche questa cosa, no, della cultura italiana. C'è anche questo falsetto cantato che secondo me è anche un po' battistiano in qualche modo, e quello, diciamo, che è stato la canzone, cioè è un brano molto con delle influenze appunto molto italiane, secondo me.

0: chiudo con la copertina, ovviamente questa cassetta degli attrezzi che hai dipinto tu. Tra l'altro mi ha fatto pensare in realtà al salone di casa Modugno, dove c'è proprio il divano e sopra sempre un quadro, però non disegnato da lui, ma lui ne acquistava tanti e ha foraggiato tantissimi artisti e pittori. In più è nato a Poligno del Mare, dove c'è Pino Pascali, è stato un designer, un pittore pazzesco. Non ti chiedo perché queste due arti vanno insieme, perché è normale, cioè che poi uno si esprime o col cinema o con la musica, che senso di libertà ti dà sia l'uno con l'altro, e che senso invece di costrizione ti dà sia l'uno che l'altro, soprattutto nel mondo musicale, perché ultimamente vedo molti sbroccare proprio.
1: E guarda, secondo me la musica, soprattutto la scrittura, per me appunto è un momento molto di autoanalisi, dove comunque il pensiero è costante e magari penso e ripenso ai fatti della vita, quello che mi succede attorno. Come dicevo prima, per me la scrittura è il mio filtro, è il mio modo di vedere le cose, mentre invece per me il disegno è quella parte in cui invece tutto il pensiero non esiste più, è molto più una cosa meditativa, nel senso io poi quando disegno tendo veramente anche a buttare giù le prime cose che mi vengono in mente senza dire adesso disegno una cassetta degli attrezzi, quindi mi lascio molto andare. In questo caso appunto quando ho approcciato al quadro non avevo neanche iniziato, secondo me, a lavorare al disco, avevo qualche pezzo sparso e ho iniziato in parallelo, e c'è stato poi è stato conseguenziale e naturale e spontaneo volerlo come copertina, volerlo in copertina del disco, perché ho trovato molti ganci tra quello che stavo scrivendo e quello che stavo disegnando. E secondo me un po' tutto questo per dire che comunque in un modo o nell'altro la penna con cui scrivevo il pennello comunque se venivano tenuti dalla stessa mano, e in quel momento alla fine quello è uscito e è giusto che sia confluito.
0: E poi ogni attrezzo è lecito e necessario se aumenta l'amor proprio. Grazie.
1: Prego.

0: che lo incontreremo anche domani sulle frequenze di Isoradio, rigorosamente in diretta durante la puntata di Disco Rai Lato C della Musica dalle 22.15 alle 24, dove parleremo anche del premio Tenco, ma soprattutto della nostra andata al premio Bianca da Ponte, dove ascolteremo tantissime canzoni Disco Rai scelte appunto per la diretta. Io vi ricordo il tour di Fra Quintale, queste sono le prime date, ma secondo me insomma ci saranno altre opportunità per incontrare Fra Quintale. 13 aprile al Forum di Assago, il 15 aprile al Mandela Forum di Firenze, il 17 aprile al Palasport, Palazzo dello Sport qui a Roma, al Pala Lottomatica, 18 aprile a Napoli al Teatro Pala Partenope, il 20 aprile a Padova al Chione Arena e poi il 21 aprile, per il momento finisce il tour del 2026 di Fra Quintale a Torino in Alpi Arena. Ovviamente, come per tutti gli artisti in questo periodo, gli abbiamo chiesto se penso di partecipare al Festival di Sanremo. Insomma, lui ha detto che probabilmente la canzone adatta l'ha già usata per presentare Amor Proprio, che sarebbe stata Lunedì Blu, e effettivamente devo dire che c'è da mangiarsi le mani, almeno forse nel direttore artistico di Sanremo mi sarei mangiato le mani, perché comunque era un pezzo assolutamente, a parte che tutti i pezzi secondo me sono adatti a Festival di Sanremo, ma questo insomma sarebbe stata una vera e propria bomba. Io spero che nel frattempo comunque in questi ultimi giorni e settimane Fra Quintale abbia l'ispirazione giusta per trovare un brano con cui partecipare la festa di Sanremo, comunque non è una cosa che assolutamente esclude nella sua carriera. Mentre mi veniva da pensare che appunto nei giorni in cui ho incontrato Fra Quintale sono stata al concerto di Olly al Pala Lottomatica di Roma, e nel backstage, cioè proprio la sera prima dell'intervista a Fra Quintale, ho incontrato Coez, e quindi chiudiamo con Alta Marea, che è uno dei duetti dell'album del 2023 che li ha visti insieme e in classifica praticamente perennemente, e speriamo che almeno uno dei due insomma artisti di incontrarli appunto al prossimo Festival di Sanremo. Del festival incominceremo a parlare tra qualche giorno, perché sta per partire il Sanremo Giovani, tra l'altro presentato da Gianluca Gazzoli, e quindi lo seguiremo anche come Rai Radio Tutta Italiana e il suo radio. Da Disco Rai e in questo caso da Via Asiago, ogni bene da Maria Cristina Zappa.
1: La mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella. Con gli ammortizzatori di emozioni spaccati dalla diffidenza di chi spera. E non si può credere al vento, che quando meno te lo aspetti cambia direzione. E non si può credere al vento, né. Fatemi bellissimo stasera, che non si può deludere chi non è più sicuro. E dal motore tutto arrugginito, dalla sua vita senza lode né misura.

stesso ed un sorriso da guardare per ricordarmi che un domani mi è concesso. Io mi riparo dal vento

0: Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

pensavo di avere solo il mio corpo da darti. E che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero. E volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi a me. E io ti dicevo sempre, non esiste. Sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, la mia diffidenza. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aca, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma, a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo, ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981, Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1. Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81. E ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

caminar.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare.

ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo su Rai Radio tutta italiana con Top Week, in questo caso la classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio tutta italiana, dalla 20ª all'11ª posizione. Avete sentito sempre la calda e famosissima voce di Gian Maurizio Foderaro nel jingle di apertura di questo spazio, e lo saluto perché è stato il maestro, il curatore, proprio l'amante di questo canale Rai Radio tutta italiana e anche della Top Week. Da oggi ci sono io, Maria Cristina Zoppa, che già vi tengo compagnia su questo canale con Disco Rai la mattina, il mercoledì e il venerdì, ma sarò anche qui per raccontarvi qual è la musica che gira intorno proprio in questi giorni. Allora iniziamo con una posizione che rimane stabile alla 20ª, quella di Elisa, con un brano scritto insieme a Dardas, Amore è.

19esima posizione invece sembrerebbe The Rolling Stones, invece questo è il titolo di canzone dei The Colors, firmato sempre con Davide Petrella, che ha scritto per i The Colors anche Italo Disco, ma quest'estate l'estate dei The Colors suona appunto anche Rolling Stones.

18ª posizione, un titolo che è tutto un programma ovviamente anche per questa estate, firmato da Annalisa, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, canzone estiva proprio con Annalisa. Quando

discesa, ma sempre tra i dischi caldi, volevo capire il duetto di Madame tratto dall'ultimo album di Madame con Marrakesh, e quindi 17ª posizione con questa canzone che ci fa tanto riflettere, così come ha fatto tanto riflettere tutto l'ultimo album di Madame, che proprio questa settimana ha pubblicato un nuovo singolo che è Mamma non mamma, che sentirete da oggi, e anzi l'abbiamo già sentito ieri proprio su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In discesa anche un'altra delle canzoni che sta segnando quest'estate, Cattive Abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, in discesa alla 16ª posizione tra i dischi caldi.

e dopo tanti giorni nella vetta della classifica proprio delle hit di tutte le radio, è in discesa al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

un'amica di Disco Rai è stata nostra ospite proprio per presentare il suo ultimo album, un'amica di Rai Radio Tutta Italiana in 13ª posizione, Dito nella piaga con Businessman.

ritorna nella classifica dei brani più trasmessi da tutte le radio e anche da Rai Radio Tutta Italiana dopo il grande successo del tour negli stadi. Achille Lauro in 12ª posizione con Comuni Immortali.

undicesima posizione, posizione stabile tra i dischi caldi, anzi in vetta alla classifica dei dischi caldi questa settimana, c'è J-Ax con Ippi Yayo, perché anche no.

e davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo ascoltato qualche ora fa la classifica dei dischi caldi e adesso andiamo invece ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e molte delle quali anche trasmesse tra le Top 40 di Rai Radio Tutta Italiana. Decima posizione, Cabana di Irama.

In nona posizione troviamo un altro amico di Rai Radio Tutte Italiane di Disco Rai con Flamenco Paranoia, Samurai J.

Entry in settima posizione, un duetto che ha fatto tanto parlare in questi giorni. Non è soltanto un duetto di artisti, ma sicuramente un incontro tra amici, un vero e proprio canto d'amore, come dicono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In sesta posizione stabile una canzone che sta veramente caratterizzando questa estate molto calda in Italia, questa estate tutta italiana, Partenope di Merk & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo sul podio di questa settimana, terza posizione, stabile Gaia con Bossa Nostra.

0: e sono due gli artisti che si contendono il podio in queste settimane, quindi scende di una posizione in seconda Buonvento, il duetto di Jovanotti con Alfa.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro questa settimana sono in uscita con un duetto con Fabi Fibro Goya, che parla insomma di tante problematiche legate alla musica di oggi, ma questa è la canzone più trasmessa di questa settimana. Sorry, scusa, lo siento.

in vetta alle classifiche delle canzoni più trasmesse questa settimana dalle radio italiane ed anche da tutta italiana. Sorry, scusa, lo sento, il nuovo singolo

Brava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, con lo sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

dunque ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, naturalmente è Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana. I fatti di un anno e un anno di musica, di successi di quell'anno. Il 2009 è l'anno del quale ci interessiamo oggi. L'8 gennaio viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti. È una nuova specie della genziana blu. Il 20 gennaio giura a Washington Barack Obama come 44esimo presidente degli Stati Uniti davanti ad oltre 2 milioni di persone. 6 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 fa tremare la provincia dell'Aquila alle 3.32 della notte, provocando 308 vittime, 1.500 feriti, 65.000 sfollati ed il crollo di molti edifici. Il 10 aprile si celebrano i funerali di Stato. Il 23 aprile il Consiglio dei Ministri sceglie l'Aquila come nuova sede del G8 del 2009. 29 giugno, Viareggio, ore 23.48, deraglia un treno merci con 14 cisterne di GPL. Una esplode, causando crolli ed incendi nelle case nel raggio di 200 metri. Il bilancio è di 32 morti e 23 feriti. 1 ottobre, violento nubifragio colpisce la Sicilia, soprattutto nelle città di Messina e Palermo. Decine di morti e dispersi, proclamato lo stato d'emergenza. Tra i film usciti nel 2009 si ricorda Avatar, Harry Potter e il principe Mezzosangue, Twilight Saga, New Moon, Angeli e Demoni, L'era glaciale 3. Ci lasciava nel 2009 Mino Reitano. Il 19 febbraio moriva Oreste Lionello, attore e doppiatore italiano. Ci lasciava il 15 maggio Susanna Agnelli, imprenditrice, politica e scrittrice italiana. Veniva meno il 25 giugno uno dei cantanti pop più famosi del secolo, Michael Jackson. L'8 settembre moriva Mike Bongiorno. Il 1 novembre Alda Merini, la poetessa. E chiudiamo con Sanremo. Il 2009 vedeva vincere Festival di Sanremo La Forza Mia di Marco Carta. Luca Era Gay di Povia arriva secondo e Sal Da Vinci Non Riesco a Farti Innamorare. E adesso ci ascoltiamo un anno dei successi radiofonici del 2009.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.